0: 1980, Gianna Nannini con Profumo su Radio Bella Monella. Chiude anche questa nostra mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma la domanda rimane.
1: Non
0: attenzione.
1: Vi lasciamo senza domande. È davvero un dramma invecchiare? Ditecelo al 393-7366-170. Se siete troppo vecchi per rispondere, tranquilli, il tempo c'è.
0: No, sì, giusto, no, per dire. Un messaggio vocale, va che avanza, dai.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Bella e Monella.

0: Ma vogliamo ringraziare il nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Claudio Baglioni con Piccolo Grande Amore.
1: Nick Laura non c'è.
0: E Franco Califano, Tutto il resto è noia, Afro House Remix.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso riapriamo l'ultima mezz'oretta insieme.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Parliamo di invecchiamento perché a quanto pare la sindrome di Dorian Gray è qualcosa che sta attanagliando il 50% delle persone perlomeno intervistate in Italia, ok? E gli abbiamo chiesto, è davvero un dramma invecchiare? Lei ci risponde, ciao, per gli altri io sarei anziana. Bene. Però non mi sono mai sentita così da giovane, faccio cose da giovane, cose insomma che prima un tempo non facevo magari, non ho mai fatto da giovane appunto, solo casa, lavoro, adesso viaggi, discoteca, camminare.
1: Però,
0: capito?
1: Però, cioè, e attenzione, perché prima dicevamo che tendenzialmente c'è un 50% della popolazione,
0: sì.
1: Però nel 50%, il 57% sono le donne, mentre il 43% sono gli uomini ad avere questa sindrome di Dorian Gray.
0: Ok, quindi invecchiare è più difficile per le donne che per gli uomini.
1: No, non è più difficile, cioè mette più ansia.
0: Sì, sì, in quel senso intendevo, capito. Anche Mirko ci manda questo,
1: Diga?
3: Diciamo, invecchiare non è un granché.
0: Non è un granché, veri.
3: Invecchiare bene è un'arte, diciamo.
0: Sì.
3: Ma hai visto che l'alternativa non è delle migliori.
0: Esatto, non lo sappiamo perlomeno.
3: Prendiamo quello che viene e cerchiamo di invecchiare bene. Ciao.
1: Ah, vedi, come il vino. Okay. Bisogna fare come il vino, non mettersi dentro le botti, ok? Non fatelo.
0: Meglio di no.
1: Non fatelo. Okay. Non si sa mai di questi tempi, Andrea.
0: Si mette a macerare dentro la botte. Me l'ha detto il Vise.
1: Esatto, 393-7366-170. Ultimi minuti per raccontarci se è davvero un dramma invecchiare in Italia.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: 1997, gli 883, nessun rimpianto su Radio Bella e Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento. È davvero un dramma invecchiare in Italia?
1: Non è che sia un dramma.
2: No,
1: è vedi. Che te ne rendi conto quando la mente pensa una cosa e il corpo non risponde.
2: Capito? Capito? Quindi te ne rendi conto e gli fai mannaggia, proprio così. Questo è il commento che viene fatto. C'è anche lei che però dice di stare benissimo. Senti.
3: Ciao, buonasera a tutti.
2: Ciao.
3: Allora, io ho 48 anni.
2: Bene.
0: Dai.
3: Mi piaccio di più adesso che quando ne avevo 20.
0: Ed è giusto.
3: Cioè, ho proprio un livello alto di autostima.
0: Yuppie.
3: Non mi sento vecchia, nel senso che ho figli di 20, 22 anni, 23. Mi sento abbastanza giovane, fisicamente sto bene. L'impressione strana è quando, camminando all'improvviso, ti rispecchi in una vetrina e non ti riconosci proprio immediatamente, perché hai un'immagine un po' diversa di te stesso, forse, ecco. Però io mi piaccio di più adesso che da ragazzina.
0: O stai vedendo un'altra persona specchiata?
2: Ti piaci, ma se ti guardi allo specchio non ti riconosci. C'è una cosa che mi turba da questo punto di vista, però in effetti comunque tu stai bene, l'importante è star bene.
0: Ma certo,
2: con se stessi, questo
0: assolutamente
2: conta, no?
0: Sì, quindi amici, possiamo ufficialmente dirlo che non è un dramma invecchiare, che sei in Italia, in Svizzera,
2: assolutamente,
0: in Nepal,
2: assolutamente.
0: Siate.
2: Salutiamo anche Robertino che a 60 anni fa tutto quello che fanno i diciottenni, ok? Ce l'ha detto, è in discoteca, fa festa, capito? L'altro giorno gli ha portato una torta, hanno scritto sopra 60, ha detto ma è per questo ragazzo qui, così gli hanno detto.
0: E
2: capito?
0: Pensa che lui quest'anno fa la maturità, perché c'ha voglia di farla come i ragazzi.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Eros Ramazzotti contro vento su Belle Monella chiude le nostre due ore insieme con Andrea Ferrara. Quindi, ricapitolando, domani io ritorno qui dalle 15 alle 16 in solitaria.
1: Bravo.
0: E poi dalle 16 alle 18 insieme a te.
1: Perfetto, io vado avanti un'altra ora fino alle 19 qui su Radio Belle Monella.
0: Incredibile. Salutiamo anche tutti coloro che ci stanno ascoltando in replica. E quindi, ciao ciao!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: italiane da cantare. Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta, Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a...

0: ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: tagliare da cantare.
1: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Prenota subito una prova.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: la domenica.
1: Buongiorno, un calo anteprima ritorna, protagonista dalle 5 alle 6. Senti come sono aulico stamattina.
2: Anche perché oggi è giovedì, quindi settimana in discesa. Ti stai già proiettando verso il weekend.
1: Guarda, io non vedo l'ora sia sabato pomeriggio alle ore 17. Io da sabato pomeriggio alle ore 17 a domenica sera ore 00:00 non voglio.
2: Spengo tutto.
1: Spengo tutto, sono finito, basta, chiudo telefoni, non voglio sentire più nessuno.
2: Ma vivendo il presente, oggi siamo a giovedì, quindi bravo, una nuova giornata in cui dobbiamo darvi un po' di carica e ricapitolare quello che è capitato ieri.
1: Allora, siccome non ho mai sonno quando vengo la mattina, ho pensato che ho letto la notizia che in Olanda hanno approvato finalmente l'utilizzo dell'auto autonoma, della guida autonoma. Okay. Cioè le auto che hanno questa possibilità possono tranquillamente circolare anche senza che la gente tenga il volante in mano, sempre rimanendo vigili e attenti, perché la responsabilità è comunque tua, ma la macchina può andare da sola. Io ho pensato che nulla di più vorrei che non che la mia macchina mi portasse al lavoro tutte le mattine.
2: Non so i nostri ascoltatori, sono molto molto curiosa di
1: ascoltare. Non erano tutti d'accordo su sta roba qua, anche se io pensa, tu ti metti al volante e dici macchina, che la chiami anche
2: no,
1: magari.
2: No, ma io non mi fido, non mi fido di queste cose, no.
1: E tu stai lì dormicchiando un po', pensando alle cose tue, e lei ti porta fino al lavoro e poi ti dice: Elisa, Elisuccia, è ora di andare a lavorare.
2: Sì.
1: Non lo vorresti?
2: No, non credo.
1: Dai, sentiamo.
2: Mi toglie il piacere della guida.
1: Ma che piacere della guida alle 5 del mattino?
3: Quesipo, ma allora da ubriaco con la guida autonoma mi porta a casa? Allora benvenga. Ciao Flavio da Conegliano.
4: Buongiorno Cazipo. Buongiorno a tutti. Io sarei super super favorevole, almeno di mattina. Dopo il resto della giornata no, la guido io la macchina, perché mi piace guidare, mi piace fare, superare cose varie, però di mattina sì, sarebbe stupendo. Ciao a tutti.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno Unca, stiamo ricapitolando quello che è capitato mercoledì e ne sono capitate di belle. Perché? Perché siamo partiti da una notizia: la zecca dello Stato ha coniato una nuova moneta che vedrà il volto di Valentino come protagonista.
2: È una bella cosa, come ha già fatto in passato, fra l'altro l'abbiamo elencato con alcuni personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese o che sono stati importanti per la cultura, per la musica, per l'arte. Ma noi abbiamo fatto una domanda più stretta ai nostri ascoltatori, abbiamo detto: chi vorreste voi sulla medaglia? Nessuno ha voluto me.
1: Fatti due domande e dati anche tre risposte. Ma non è questo. Ci sono usciti tantissimi nomi di personaggi davvero molto importanti e quindi vogliamo farvi sentire qualche messaggio.
2: Però,
1: se nel frattempo vi viene in mente qualcosa,
2: mandatelo ancora.
1: Sì, mandate anche adesso il messaggio al 393-736-6170.
2: Però secondo me io starei stato bene su una moneta, una medaglia, un qualcosa, un fazzoletto sulla carta igienica, che ne so.
3: Io dedicherei una moneta Alex Zanardi.
4: Buongiorno Unca, ma allora io farei una moneta con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.
5: Buongiorno Unca a tutti.
6: Sono Alessia da Padova e secondo il mio punto di vista una persona che potrebbe meritare una medaglia a prescindere dalla classe politica sarebbe Silvio Berlusconi, perché comunque è stato un grande imprenditore. Ciao, grazie.
7: Ciao, Roberto da Treviso. Io coinerei una moneta per Fabrizio De André e ci dovrebbe essere scritto sotto: dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Ciao, buona giornata.
8: Radio Bella e Monella.
9: Buongiorno.
10: Come va?

0: Abbiamo parlato di app e di tecnologia nella terza ora di Buongiorno Uncam ieri mattina. Questo è l'anteprima, ve lo ricordiamo, in cui riepiloghiamo un po' tutto quello che è successo nella giornata di ieri.
1: Alcuni toccheranno ferro, alcuni sì, gioielli sì, di sì, famiglia, sì, perché sì, ieri sì. abbiamo parlato di queste app preoccupanti sotto alcuni punti di vista e anche secondo i nostri ascoltatori, perché ci è arrivato qualche messaggio di persone di intelligenza artificiale che si occupa di creare degli avatar partendo da persone che sono defunte.
0: Cioè, in pratica tu carichi delle immagini, dei video, degli audio di persone che sono scomparse e loro creano un avatar che, con cui puoi dialogare, con cui puoi parlare, che ha addirittura la stessa filosofia, lo stesso modo di parlare della persona che se n'è andata. E a giudizio, direi, unanime dei nostri ascoltatori e di noi anche, è una cosa un po' fuori di testa.
1: Sì, ma anche fuori dalla realtà, perché non ci colloca e non ci aiuta, secondo le opinioni che sono arrivate, a cercare di metabolizzare il dolore. Ma diciamo che sposta il problema su un altro livello.
0: Esatto, questo vale anche per le stessa funzione delle app per innamorarsi, no? Quelle con cui cominci a dialogare: ciao, come ti chiami? Mi chiamo Luisa. È una Luisa che non esiste.
1: Sì.
0: Ciao Luisa, sai, sei molto carina, sei molto gentile. Sì, lo so, sei molto...
1: Adesso però siamo troppo seri.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: D'altronde allora... ci chiamiamo Buongiorno Unca.
0: Dobbiamo in qualche maniera rovinare tutto. Voglio le app per il sesso.
1: No, ma... No, ma ci saranno già.
0: Sì, ci sono già. Ci sono già le app maialine, le chiamo io.
1: Ah, le app maialine.
0: Sì, sì, sì, ti crea un avatar, sì, tu la puoi, cioè la donna o l'uomo che preferisci, lo puoi creare sul telefono, ti viene dell'immagine, ma è un video, è uguale.
1: Quello che dice ciao.
0: Sì, dice ciao, sono pronta a fare tutto quello che vuoi. E tu,
1: ma come siamo presi?
0: Hai presente
1: male
0: la linguetta alla Fantozzi?
1: Sì, ma siamo presi male.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

iniziando io. Non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorina.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Eureka offre una vasta. Esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: È tempo di stelle, di scoprire quali sono i fortunati, gli sfortunati, quelli mediocri di oggi, non lo so, insomma, a me va bene essere mediocre, insomma, perché di solito c'è la sfiga.
1: Beh, possiamo dare le indicazioni sul segno più fortunato, più sfortunato
0: e quello mediocre.
1: Sì, okay, facciamo così
0: oggi. Lo facciamo, l'anticipiamo.
1: Allora, partiamo dal segno che è meno fortunato nella giornata di oggi ed è il segno dell'acquario.
0: Ok, d'accordo, allora va così, ragazzi, cosa ci volete fare? Non è questione di sfiga, è proprio un po' meno fortunato.
1: Il segno che se la cava un po'.
0: Quello mediocre?
1: Sì, okay. Mediocre, segno dell'ariete.
0: Ok, d'accordo, testardi, ma.
1: Segno fortunato è quello del leone.
0: Oh, cari leoni, oggi andrà tutto bene per voi se credete a queste cose qua.
1: Sì. Ma Giuseppe che.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: torni.
1: Anche per oggi abbiamo dato.
0: Abbiamo finito tutto quanto. Adesso andiamo a casa. No, ciao a tutti.
1: Ciao, ci sentiamo domani. Elisa, intanto devi tornare alle 7. E poi io fra qualche minuto parto ufficialmente invece con la trasmissione con Buongiorno Luca. Anche oggi ho elaborato, ho cogitato e ho trovato degli argomenti interessanti di cui possiamo parlare con
0: i nostri
1: ascoltatori.
0: E allora ricordiamo, sì, 393-7366-170 è il numero. Mandate un saluto a Paolo Zippo.
1: Sì,
0: una pacca sulla spalla.
1: Un abbraccio, un po' alla Canavacciuolo. Sì. La pacca sulla spalla alla Canavacciuolo, che fra l'altro erano a Padova in questi giorni. Ho visto anche la macchina di Masterchef ieri,
0: ah, sì?
1: Ma non c'era né Barbieri né Canavacciuolo né niente, non c'era
0: erano già a mangiare.
1: Erano già a mangiare. Fra l'altro, con che scarpe stai più comoda tu?
0: Quelle basse.
1: Con le sneaker?
0: Sì.
1: Ok, perché di scarpe parleremo stamattina. A fra poco.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 5:58.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Come piace dire ad Elisa, da oggi in poi è tutto in discesa. Staremo a vedere se sarà così. Per il momento buongiorno, anzi

0: Andagli a fanculo.
1: Non si può fare, non si può fare. Se ti dico che non si può fare, non si può fare, tanto più alla radio, non, non si può fare, non c'è, c'è gente che va a lavorare adesso. Diciamolo sinceramente, così guardandoci negli occhi, io e voi, quante volte vi siete svegliati al mattino? Non è la domanda, non è la domanda, cioè, quante volte vi siete svegliati al mattino con la voglia, l'energia negativa o positiva, diciamo così, di dire: oh, stamattina vado al lavoro, batto il pugno sul tavolo e mando tutti a tante, tante, lo scommetto. Buona mattina, amici! Dicevo prima in apertura sulla rampa che ci porta ad aprire ufficialmente tutti i giorni questa trasmissione che, come dice Lisa, che è una ragazza ottimista, la settimana dovrebbe essere tutta in discesa. Io me lo auguro veramente a questo punto, una settimana impegnativa per molti, per me in maniera particolare un sacco di cose da fare, ma immagino anche voi non siate stati con le mani in mano. Ma buongiorno Unca e Bella e Monella fanno del loro meglio per accompagnarmi nel modo migliore, a partire dalla nostra sigla. Buongiorno, sono

quella che stanno faccio i maroni, oppure se avete degli impegni che magari vi possono rendere nervosi, e ascoltare questa trasmissione e partecipare a questa trasmissione, perché come di consueto il primo appello del mattino è quello a farsi vivi, a battere un colpo, come dico io. Fatemi sapere anche semplicemente che ci siete, che anche stamattina siete con noi. Il numero è quello che ben conoscono in tanti, ma che io ripeto di tanto in tanto a beneficio di qualche nuovo ascoltatore. Sono tanti quelli che arrivano nuovi sulle nostre frequenze. 393 7366 170. L'altro giorno ho visto una foto che mi era sfuggita, non è una notizia nuova, non è una di quelle cose fresche di stampa che ho trovato stanotte o ieri, mi era sfuggita, ma l'ho vista e mi ha fatto molto divertire. La foto del Papa Leone, vestito tutto di bianco, sai, con l'abito del Papa, praticamente tutto bello, con la pace, con questa cosa qua, però con i piedi delle sneakerone logate anche, cioè delle scarpe da ginnastica. Adesso va di moda di sneaker, che fa più figo, sono delle scarpe da ginnastica. Noi che abbiamo una certa età la chiamiamo così, la scarpa da ginnastica, ragazzi, non ho capito perché dovete usare di lì, però insomma, vabbè, delle sneaker. E sia il web che i social hanno rilanciato questo fotogramma tratto dal documentario dedicato al pontefice Leone a Roma, che è stato presentato in occasione del suo primo anno di pontificato, che è caduto proprio pochi giorni fa. E allora ho detto, magari ne parliamo con i nostri ascoltatori, perché l'angolo fashion di Buongiorno Car, ragazzi, quanto riusciamo ad essere fashion noi alle 6:10 del mattino, non ve lo dico, insomma. Voi siete tipi o tipe, insomma, ovviamente è rivolto sia agli ascoltatori maschi che agli ascoltatori donne, da scarpa sportiva, da scarpa elegante, da cioè insomma, scusate, non lo so, magari non è una domanda da mattino era meglio parlare di brioche, di caffè, però stamattina si parla di scarpe, perché secondo me la scarpa che indossi, a parte che dice dimmi che scarpa indossi ti dirò chi sei, che secondo me non è vero, perché alle volte sei costretto ad indossare, ma la scarpa che indossi ti migliora la giornata, perché se hai una scarpa comoda te la vivi bene, se i piedi ti fanno male magari sei costretto per lavoro ad indossare delle scarpe fastidiose, le scarpe antinfortunistiche ad esempio, no? Che sì, insomma non sono il massimo della comodità alle volte. Allora, amici del mattino, l'appello di Buongiorno Unca stamattina alla vostra presenza è legato alle vostre scarpe preferite. Cioè, se volete stare bene, se volete stare comodi, se volete stare da Dio, classica, sportiva, sneaker, tacco, non tacco, stivale, scarpa antifortunistica, cazzi mazzi razzi e frizzi lazzi e sollazzi. 393 7366 170, si inizia così. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Vabbè, adesso non era necessario proprio questa cosa qua. All'insegna di Buongiorno un cala, mattinata di Bella e Monella, io sono Paolo Zippo. No, argomentone fashion stamattina, insomma fashion, raga, vi ho chiesto la scarpa preferita, ma non pelato, c'è questa storia del Papa con le sneaker che mi ha fatto venire, mi ha fatto sentire solidale con lui, cioè ragazzi, adesso sai che il Papa una volta metteva le babbucce, quelle con la punta, no? Non so se ve le ricordate le fotografie in passato, invece Papa americano si è messo pure le scarpe americane, attenzione, perché anche questi sono particolari che contano. E allora stamattina mi sono sentito di chiedere agli ascoltatori di Buongiorno Cala che tipi sono, se, cioè a livello di scarpe, sono tipi da sneaker, da classica, sportiva, tacco. Io ad esempio avevo un amico che non, cioè, non concepiva l'idea di indossare le sneaker, dice no, guarda, quelle scarpe là solo ed esclusivamente per andare in palestra, ma si metteva solo le scarpe di cuoio, quelle un po' fighette, oddio, faceva l'avvocato, di conseguenza magari aveva un lavoro anche che lo portava a far quello. Però secondo me la sneaker è stata, cioè voglio dire, ormai è diventata anche una scarpa quasi elegante. Ma sentiamo voi, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, io assolutamente tipa da sneakers, in assoluto, in qualsiasi momento.
0: Dei nostri.
1: L'unica volta che non metto le sneakers è perché devo andare a una cerimonia, allora per non sembrare una barbona mi sforzo e metto i tacchi con molte bestemmie.
0: Ok.
1: E però per il resto solo ed esclusivamente sneakers.
0: Allora, nella moda femminile, ad esempio, se una volta il tacco era una roba pazzesca e si metteva, adesso anche lì la sneaker è diventata una cosa che si può mettere anche col vestito elegante, ma anche per l'uomo, sai che è diventata una cosa del genere, cioè che ti dà del barbone, ti danno del barbone, viene al matrimonio vestito da barbone. Io però l'ho fatto, sono andato a un matrimonio con l'abito elegante, io c'ho un abito fighettino, uno dei pochi che ho fighettini, però con la scarpa, la sneaker bianca, oddio, pulita, non quelle con cui magari vengo a lavorare che sono in condizioni un po' peggiori, ma con la sneaker bianca sembravo quasi fighetto, quasi fighetto. Quasi.
2: Buongiorno cazzo. Buongiorno. Ciao Paolo.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, io una bella scarpa da ginnastica, una bella sneaker, bellissima, comoda, tranquilla. Ci andrei anche a letto con quelle scarpe là. Purtroppo faccio 8 ore di fabbrica con le scarpe antinfortunistiche. Le odio, però quando vado a casa oppure devo uscire, una scarpa già ginnastica, una sneaker bellissima, comoda, e le scarpe con il tacco, non serve a niente. Ciao Paolo, buongiorno.
0: Anzi, buongiorno Luca. E voi di che scarpa siete tipi?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: vi piace? Beh, scusa, ogni tanto devo dichiarare il mio amore per alcune canzoni.
1: Vabbè, ci sta, ci sta.
0: Allora, attenzione, stiamo cercando di capire tra i nostri ascoltatori se riuscirebbero a vivere senza l'automobile. Domanda semplicissima, mi sembra elementare, Watson.
1: C'è chi ti scrive: un veneziano sarebbe d'accordo con te
0: sulla...
1: sul fatto di non usare l'auto.
0: Ah, vabbè, ma sì, io mi sono chiesto.
1: Cittadino, no.
0: Adesso, magari, scusate se vado un attimo fuori focus, ma voi veneziani, adesso, perché siccome ho passato la scorsa settimana a Venezia, voi veneziani, se dovete andare in gita, che ne so, a Rimini, vanno in barca?
1: Ma no, ce l'hanno l'auto.
0: Ma dove ce l'hanno?
1: Ma ce l'hanno
0: a Mestre.
1: Ma non lo so dove, però
0: ce l'ha, mica puoi parcheggiarla su Canal Grande.
1: Non è che sono auto che arrivano da Venezia, ce l'hanno anche loro l'automobile. Poi chiediamo ad Alvino.
0: Lui che è veneziano magari.
1: Certo che ha l'auto.
0: Lui che vive qua. Ma
1: no, adesso vive qua, ma ce l'aveva anche quando.
0: Ma dove ce l'aveva?
1: E non lo so, bisogna chiederglielo.
0: Al Tronchetto.
1: No,
0: avranno... a 29 euro al giorno.
1: Ma no, avranno degli abbonamenti, delle agevolazioni, delle cose simili, però ce l'hanno l'automobile.
0: Non lo so.
1: Non lo so.
0: Scusate, io ogni tanto esco dal seminato e faccio confusione, però mi sono sempre chiesto dove tengono la macchina i veneziani. Ti giuro,
1: avranno dei box fuori città, non lo so.
0: Minchia, quindi devi uscire da casa, prendere l'autobus, andare a prendere la macchina.
1: È un po' scomodo. Però vivere a Venezia è sicuramente affascinante, è una scelta di vita anche.
0: È quello come ti dicevo io, c'è in pensione, vai a vivere lì, ti fai le camminate fra le calli meravigliose, però non...
1: È un po' umido, per le ossa, sai, la cervicale, dai, scherzo, perché è il luogo, uno dei luoghi più belli del
0: mondo. Ma sì, no, ma però scomodissima, diciamo,

0: Veneziani, per favore aiutateci, almeno uno che
1: è
0: mi dica.
1: È un po' scomoda se uno, per esempio, il nostro Alvise, ma abbiamo anche altri.
0: Lui veniva in gondola a lavorare qua.
1: No, arriva in gondola.
0: Sì, sì, io lo vedevo.
1: Vedi, nei parcheggi in Piazzale Roma oppure a Mestre, vedi che ce l'hanno.
0: Piazzale Roma, ragazzi, cioè devi avere 7 stipendi.
1: Ma avranno agevolazioni in quanto residenti proprio a Venezia.
0: Ma minchia, anche che costi 10 euro al giorno è una follia.
1: Santo cielo, costerà 2 euro al giorno, un euro al giorno, non lo so quanto costa. Qualcuno che sia di Venezia che risolva questo dilemma esistenziale della mattinata,
0: no,
1: Paolo.
0: Se no non dormo stanotte.
1: Santo cielo. Vabbè.
0: Allora, comunque il messaggio continua, scusa perché era...
1: Esatto, dice, vedi che mi dà ragione.
0: Vabbè.
1: Hanno dei prezzi calmierati perché sono residenti.
0: Sarà.
1: È come la tassa, no? Che mettono in alcuni giorni, chiaramente, okay. Perché vivi a Venezia, non è che pagano la tassa.
0: Ah, ok, sarà.
1: Sentiamo lui.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Per me sarebbe assolutamente impossibile. Perché lavoro a 60 km da casa, quindi direi 120 km al giorno.
0: Un po' difficile, effettivamente. Sì.
2: Buona giornata a tutti.
0: Grazie mille. Torniamo fra poco. Voi raccontateci se sareste capaci di rinunciare alla macchina, di vivere senza macchina oppure no.
1: 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: giornata.
1: Cara Elisa, dobbiamo fermarci un attimo prima di concludere poi questo ragionamento insieme ai nostri ascoltatori sul fatto che se si possa rinunciare alla macchina oppure no.
2: Mi sembra che il trend sia no, ma continuate a raccontarci la vostra.
0: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella. Ovvio.
13: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
14: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre?
15: Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
16: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
17: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
18: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
20: Perché Nova, del gusto è la prova.
21: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche del penale.
22: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
23: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
22: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
24: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
25: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
24: Scrivanie, sedie, wifi veloce. sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
25: Contratti flessibili, da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
24: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: piace quando canto questa canzone lasciandomi prendere l'animo. No, vabbè, lasciamo stare.
1: Beh, chiamiamo Elisa, facciamo un duetto.
0: Elisa e Elisa.
1: Elisa.
0: No, no, pensavo Elisa
1: no,
0: e Elisa.
1: No, non Elisa e Elisa.
0: Sareste bene, vero? Elisa e Elisa.
1: No, guarda.
0: Sai che l'ha fatto lei? L'ha fatto con Matilda De Angelis, no? Il
1: sì,
0: duetto, Elisa.
1: Sì, proprio
0: brava la De Angelis. De Angelis che è un nuovo fidanzato, ho scoperto.
1: Sì, è
0: non
1: vero.
0: Sta più con quello dei Santi Francesi.
1: Ma questi che cambiano fidanzato così?
0: Come cambiare vestito?
1: Mi sembra un po' troppo.
0: Beh, bella Matilda De Angelis, però
1: sì,
0: mi piace.
1: Sì.
0: Vabbè, scusate, oggi no, oggi niente, c'ho
1: non
0: la testa.
1: Niente.
0: C'ho la testa che vaga, scusate, non riesco a stare sul focus.
1: Chissà se loro si spostano in automobile
0: ma
1: oppure
0: no,
1: utilizzano
0: l'autista,
1: i mezzi.
0: Lo schiavo.
1: No, non hanno l'autista.
0: Cioè, la mattina si svegliano.
1: Loro.
0: Schiavo!
1: Non credo.
0: Sì, padrone, vengo qui, faccio tutto.
1: Sì, bello, tutto, ma non penso.
0: Vabbè, vabbè, sentiamo i nostri ascoltatori invece. Sarebbero capaci di rinunciare alla macchina oppure no?
1: Volevi sapere come fanno a Venezia?
0: Ah, sì, sì, sì, sì, grazie.
2: Ciao, Radio Bella e Monella. Buongiorno. Allora, io sono Mauro, proprio da Venezia.
0: Oh.
2: E quindi ti dico che da giovane
1: sì.
2: Noi non avevamo la macchina e andavamo in montagna con il pullman, con il treno,
1: con i mezzi,
0: non ce l'avevano la
1: sì,
0: macchina
1: sì.
2: Adesso continuo a stare a Venezia e la macchina tengo a Punta Sabbione.
0: Ah, vedi che però bisogna spostarsi per andare a prendere la macchina.
1: Certo, quindi, non, cioè, non è che puoi averla sotto casa che non, ci sono i canali.
0: Cioè io scendo dai gradini scala e entro in garage.
1: È chiaro, cioè Venezia non è casa tua, è un altro tipo di città, un'altra concezione.
0: È meravigliosa, io volevo esprimere la mia solidarietà a tutti gli amici di Venezia. Abitate forse nella città più bella del mondo, ma anche nella città più scomoda del mondo.
1: Sì, però è una scelta.
0: Sì,
1: infatti ci
0: no,
1: sono
0: ma,
1: sempre meno residenti.
0: Ma è stupendo, cioè è stupendo. Cioè io veramente, io però dopo una settimana che ci ho fatto lavorandoci tutti i giorni, cioè credo non ci andrò più per un anno.
1: Sentiamo lei.
3: Buongiorno,
0: ciao.
3: Ecco, magari senza la macchina, però purtroppo abitiamo nel nulla più totale, quindi porta figlio 1, porta figlio 2, vai a fare le spese 50.000 km da casa, torna a prendere figlio 1, torna a prendere figlio 2, porta figlio 1, pure 1. Insomma, tutto uno possibile senza macchina. Magari il teletrasporto sarebbe perfetto. Però, vediamo. Buongiorno a tutti.
4: Radio Bella e Monella.

0: senza macchina sì, stare senza macchina no, c'è qualcuno che rinuncerebbe volentieri alla macchina o è assolutamente impossibile?
1: Sentiamo qui.
2: Buongiorno Unca. Purtroppo no, non niente, potrei rinunciare niente, all'auto, niente, ogni niente. Tanto alterno con la moto, ma senza l'auto non potrei. Io vivo a Sottomarina, lavoro a Padova,
0: per
2: muovermi coi mezzi vorrebbe dire tipo 3 ore per arrivare al lavoro e non so quanto per tornare indietro. Quindi no, non mi sa che io la macchina purtroppo dovrò continuare ad averla. La moto ogni tanto è una buona alternativa perché mi risparmio un buon quarto d'ora a tratta, perché insomma vai un po' meglio con la moto, soprattutto agli orari di punta.
0: Quando...
2: Per cui auto brutta ma utile. Ciao, buongiorno.
0: Brutta, insomma si fa per dire. Poi ci sono quelli assolutamente innamorati dell'automobile, quelli che mai rinuncerebbero all'automobile, anche magari dovendosi spostare pochissimo, proprio perché c'è un amore profondo.
1: Buongiorno cane, nei paesi piccoli non puoi stare senza auto perché ti serve praticamente per fare tutto. Nelle grandi città è diverso, sono servite bene dai mezzi pubblici, dalle metro, dai tram, eccetera. Forse anche meglio per evitare cose, parcheggi, code varie.
0: Sì, son d'accordo su questo. Cioè io allora però vedi, io abito in città ma i mezzi pubblici non li uso. Forse sono il primo a dire mannaggia, forse dovrei pensare.
1: Non sei green.
0: Beh, c'ho la macchina elettrica però, quindi più green di me chi c'è?
1: E insomma lo smaltimento della batteria.
0: Si ricicla la batteria, si ricicla il 95% la batteria, si ricicla.
1: Guarda, non nessuno c'è.
0: Si ricicla la batteria,
1: nessuno c'è.

0: quasi in chiusura della seconda ora, abbiamo un sacco di messaggi, qui non riusciremo neanche a sentirli perché come sempre la partecipazione è numerosissima.
1: Quindi grazie, grazie di questo. Ne vuoi sentire uno veloce, veloce, veloce?
0: Sì, vorrei sentirlo, mi piacerebbe molto, a dire la verità.
2: Io rinuncerei anche alla macchina se avessi più mesi pubblici nel mio paese.
1: È il problema dei mesi,
0: quello che
1: detto.
0: Ci rispondono molte molte persone. Dobbiamo andare però con il nostro oroscopo.
1: Ariete alla grande, nelle vene ti scorre la felicità.
0: Toro, taci che è meglio.
1: Mamma mia, cosa brutta.
0: No, molto, sì, infatti.
1: Sì, sì. Gemelli, hai il cervello in giostra.
0: Cancro, oggi seminerai dolcezza, raccoglierai affetto.
1: Ma che cosa
0: cari? Fuggi, fuggi, filippini.
1: Leone, beh, se sei alla frutta non disperare, perché poi c'è il dolce.
0: Vabbè, cioè non è la dolce frutta, no, è frutta dolce. Vabbè, scusa, non sono l'ordine.
1: Non importa,
0: no.
1: È come la proprietà commutativa.
0: Ok, va bene. Vergine, sbagliare umano, ma a te piace perseverare.
1: Gli piace il rischio. Bilancia, credi nel fastidio a prima vista.
0: Sì, sì, assolutamente. Scorpione, c'è chi inizia la giornata con una marcia in più. Tu hai la retromarcia oggi.
1: Benissimo. Sagittario, oggi sei felice, come Giacomo Leopardi.
0: Sono una persona felicissima. Capricorno, alzati, il caffè ha bisogno di te.
1: Però se pensi, Leopardi. Sì, stavo dicendo Leonardi.
0: Leonardi, va bene, d'accordo.
1: Leopardi, se avessi avuto Silvia, sarebbe stato un uomo più felice.
0: Ma niente, invece faceva tutto da solo pensando a Silvia. Ma insomma, vabbè, comunque andiamo avanti.
1: Acquario, questo è film mentali, sì. Chiaramente stiamo parlando di quello. Acquario, questa mattina ti senti come un bradipo avvolto nella nebbia.
0: E i pesci, ti sei alzato dal letto e vestito, per oggi potrebbe anche bastare.
1: Torna a casa. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: lei canta, io cerco invece di trarre una conclusione da i numerosi messaggi che sono arrivati.
1: La conclusione è che siamo tutti green nell'animo, cioè diciamo sì, è vero, sì, dovremmo utilizzare i mezzi pubblici,
0: ma non li utilizziamo,
1: ma non li utilizziamo perché non ci sono
0: i giovani. Sono bravi, i giovani sono molto bravi, secondo me sono
1: quelli in età scolastica, poi sì, quando prendono la macchina e prendono un lavoro e magari il lavoro è distante, usano la macchina pure quelli.
0: Cari amici, ci aspetta un'altra ora di Buongiorno un Kai, sarà un'ora molto friccicorina, secondo me.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno un
3: Kai. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things, the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: 8:02.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Esther Ruletto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, auspica il presidente Xi Jinping ricevendo l'omologo americano Donald Trump nella grande sala del popolo a Pechino. Ma sul nodo Taiwan avverte: se la partita fosse gestita male potremmo entrare in conflitto. Il capo della Casa Bianca promette: le relazioni saranno sempre migliori. I Premier Time a Palazzo Madama, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. Avverte Giorgia Meloni, che ha anche indicato le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese, natalità, entro l'estate via libera al nucleare, scontro con Renzi e PD. Nel suo discorso in Parlamento a Westminster, Re Carlo III ha ribadito l'impegno indissolubile verso la NATO, mentre a Reggio Emilia bagno di folla per la principessa Kate Middleton in visita negli asili per approfondire il metodo per l'educazione dell'infanzia. Calcio, la Coppa Italia va all'Inter, che all'Olimpico di Roma ha la meglio sulla Lazio, sconfitta per 2-0. Agli internazionali di tennis, impresa di Darderi, che batte lo spagnolo Jodar in 3-7 e vola in semifinale, dove affronterà Ruud. Oggi la sfida Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
8: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. Medioworld.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Le consegne su pallet espresso più puntuali e
13: veloci in tutta Europa.
12: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
15: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
16: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Quando fai così mi preoccupi. Allora, signori, servirebbe un camice bianco, quello che si lega dietro.
1: Non so se mettere la sigla del diavolo all'acqua santa oggi.
0: Beh, fallo, ormai sei, perché ormai hai riso in quella maniera sguaiata.
1: Quando ci sono queste notizie appetitose.
0: Aiuto.
1: Santa. Notizie appetitose. Tiro fuori la linguetta. Allora.
0: No, ragazzi, ma ci ho messo male. Ma ti ho offerto un caffè, non è che ti te lo sei offerto, tra l'altro.
1: Non so cosa c'era in quel caffè, ma da quando ho preso quel caffè mi sento euforico, pieno di carica, pieno di energia, pieno di.
0: Domani camomilla. Sì. E senza alcol, mi raccomando, dentro. Allora, ragazzi, è una cosa un po' imbarazzante.
1: Sì, io non so, che poi sono quelle notizie, quelle dicono no, ma non è vero. Non
0: sono quelle cose che uno non confessa.
1: Poi quando invece si fanno le statistiche anonime, le ricerche anonime, vengono fuori queste notizie.
0: Il 98%
1: per cento
0: degli uomini.
1: Sì, ma attenzione, l'80% delle donne.
0: Sì, ma siamo in misura minore.
1: In misura minore, loro perché sono più brave loro.
0: Certo, siamo più sani.
1: Certo.
0: Fantasticano sessualmente o romanticamente con regolarità su delle persone che non sono il partner.
1: Hai capito? Il 98% degli uomini e l'80% delle donne. Cioè, ragazzi, tutti praticamente.
0: Mm-mm.
1: Tutti quelli che dicono: no, io no, non faccio queste cose, no, io non le
0: faccio. Fantasticano per.
1: Sì, no, infatti.
0: Sì, non stiamo
1: parlando
0: di relazioni, di cose.
1: Però ci sono quelli che dicono che già fantasticare è tradimento. Attenzione, perché è lì che si va a pescare, no? Dopo, che si va a finire, anzi.
0: Basta non dirlo.
1: Esatto. Cioè, io ad esempio fantastico su Elisabetta Canalis un giorno sì, un giorno anche.
0: Sì, d'accordo, però quello è un personaggio, un VIP, un personaggio famoso.
1: Ma è uguale.
0: Magari della quotidianità, sì, ma quello può essere. Bah, non è proprio la stessa cosa.
1: Dici?
0: Come se uno dovesse
1: fantasticare
0: su un collega.
1: Tu hai un collega, stavo pensando, tu hai un collega figo che.
0: Allora, non vale. Se uno, adesso, io non amo Stefano De Martino, però.
1: Vabbè, non c'entra. È un figo, un bel pezzo di gnocco. Sì,
0: bellissimo, okay. Ragazzo. Uno che fantastica su Stefano De Martino non è come uno che fantastica su un collega.
1: Ma la stessa cosa alla fine. Cioè, alla fine, se la fantasia diventa una fantasia sessuale, è la stessa cosa. Cioè, voglio dire, sogno di farmi Stefano De Martino piuttosto che sogno di farmi Paolo Rossi che lavora con me a fianco, uguale.
0: Sì, è che con Paolo Rossi che ce l'hai lì disponibile, la tentazione è un po' più grande.
1: Però tu dici Stefano Martino mai
0: irraggiungibile,
1: come per me Elisabetta Canalis è assolutamente irraggiungibile, invece Giuditta Pirilini che lavora all'ufficio qua di fianco è irraggiungibile. Ma non lo so. Comunque, ragazzi, allora la notizia parte da questo: 98% degli uomini e 80% delle donne fantasticano sessualmente e romanticamente con persone diverse dal partner fisso.
0: Allora, se volete confessare
1: quanto mi piace questa
0: queste notizia. Cose qui 393736170, fra poco vi raccontiamo qualcosa.
1: Quanto mi piace questa notizia. Radio Bella e Monella.

0: Tusk.
1: No, grazie per questa carica, ci scrivono. Sì, ma oltre a questo anche l'argomento Peppino mette la carica.
2: Attenzione, attenzione. Sì. Allora abbiamo molte cose da raccontarvi su questa cosa qua, perché siamo partiti da questa notizia fondamentale, secondo me, secondo la quale il 98% dei maschi e l'80% delle donne, quindi le donne non è che possono tirarsi indietro, voi uomini maniaci sessuali, porci, schifosi, fantasticano sessualmente con persone diverse dal proprio partner fisso.
1: Allora il problema non è quello di avere una cotta quando si è sposati.
2: Beh, insomma, c'è chi potrebbe pensare
1: così
2: che
1: dice lo studio.
2: Allora, cioè, capita alle volte che vedi una persona,
1: sì,
2: ma no, cioè, non hai nessuna intenzione di approcciarla, però la vedi e dici porca miseria che bella che questa persona, e un po' nella tua mente
1: un po' ti attrae, dici,
2: cioè, sì, cioè ti passa l'idea di dire ma magari se fossi libero, se non fossi impegnato, se no, sarebbe una persona con la quale potrei approcciarmi o romanticamente o sessualmente, perché no?
1: Poi guardi tua moglie e tuo marito.
2: Sì, ma no, ma Camilla, ma no, ma poi dici no, ma scusa, cioè io comunque amo una persona, sto con una persona, non voglio
1: metterla.
2: Ho fatto una scelta,
1: e questa è la razionalità.
2: Però la fantasia c'è.
1: L'istinto, la fantasia.
2: Secondo me c'è, assolutamente. Ma ci mancherebbe altro che non ci fosse, saremmo veramente con la mente ottusa, secondo me.
1: Sì.
2: Cioè, a me è capitato nella vita, pur stando in coppia, nella mia vita, cioè, di vedere delle persone e dire guarda che bella che questa donna.
1: Ma guarda, questa se non fossi impegnato la corteggerei.
2: Sì, ma non ci, cioè, io non ci trovo niente di male in tutto questo, però la mia razionalità poi il fatto che mi considero una persona seria mi porta a non tentare nessun approccio, nessuna, cioè, però
1: è chiaro,
2: il pensare per un attimo che questa persona è molto bella e ti piace, io non ci trovo nulla di male, cioè non è tradimento.
1: No. Pensa che gli psicologi, terapeuti, sessuologi dicono che le cotte, quelle così innocue, possono far bene al matrimonio.
2: Capito?
1: Perché riattivano quello che è il desiderio, la vitalità, la consapevolezza di sé. Possono funzionare un po' anche come spia, come piccolo campanello d'allarme. Quindi uno, che piccolo campanello d'allarme, quindi nel senso uno si diciamo dedica di più al
2: partner. Sì, ma anche per dire no, guarda, io comunque sono convinto della scelta che ho fatto. E continuo, anche se sono tra virgolette tentato da un'altra persona, continuo nella mia scelta perché sono consapevole di aver fatto la scelta giusta.
1: È giusto.
2: Se poi la scelta era sbagliata, è un altro discorso.

0: facendo questa cosa che ha suscitato anche molte molte reazioni da parte degli ascoltatori di Buongiorno Un Cacca, che hanno detto no, no, non è vero, io non farei mai una cosa del genere, non ho neanche pensato una cosa del genere.
1: No, c'è lui che dice così.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ma è male fantasticare sulla propria moglie?
1: Ma no.
2: È male?
1: No,
2: secondo
1: no.
2: voi?
0: Anzi.
1: No, no va
0: anzi.
1: Benissimo, è la cosa consigliabile, ma la ricerca dice che il 98% degli uomini e l'80% delle donne fantasticano su gente che non è il partner, che non vuol dire tradire, non vuol dire che una persona ci deve andare a letto.
0: No,
1: vuol dire
0: no,
1: che
0: no,
1: una
0: no.
1: persona vede anche per strada un'altra persona
0: e dice cavolo.
1: Ci fantastica romanticamente o sessualmente.
0: E dice così, cioè i pensieri, cioè la mia mente ad esempio non fa ragionamenti strani, ma mi dice
1: sentiamo.
3: A me onestamente spaventa molto di più chi dice no no io non guardo più nessuno. Cioè o sei malato mentale, fissato, o sei ipocrita. Per cui il mio o la mia futura partner si dovrà rassegnare al fatto che io ogni volta che vedo Taranai c'ho l'ormone che parte e io accetto di buon grado qualsiasi commento su altre persone, perché o se una gnocca, cioè non ti gira cento. No. I miei genitori sono arrivati a 52 anni di matrimonio con mio papà che presumo si sia fatto le pippe fin l'altro giorno dietro le gambe della Edwidge Fennec, okay. E mia mamma che gli diceva bravissimo perché era gnocca fotonica.
0: Ma sì!
3: Quindi ci sta, ci
0: ma
3: sta
0: sì,
3: tutto.
0: Ma anche io, mia moglie ad esempio, se vediamo una ragazza molto bella

0: ho un ragazzo molto bello, ce lo diciamo, ma addirittura per la strada diciamo, hai visto quel ragazzo che bello, cioè, ma io non ci trovo niente di male in tutto questo, però insomma magari qualcuno sì, chi lo sa.
1: Sì, se volete dirci voi come la pensate sulla questione, o se avete fantasticato su qualcuno che non sia il padre,
0: Elisabetta, sai che ho la gigantografia della cannabis? Io stavo pensando di portarla qui in studio.
1: Sì,
0: che mi tenga compagnia la mattina. Prima che arrivi tu, metto lei. Vabbè, posso. Grazie, come sei buona.

0: sto sospirando perché arrivano dei messaggi che mi consolano, che mi dicono che fondamentalmente, insomma, questa notizia non ha sconvolto gli animi.
1: Ma scusa, se una persona è bella, come scrive il principe, bella esteticamente, maschio e femmina che sia, si possono fare i complimenti.
0: Certo.
1: Se poi c'è chi si sente, chi si fa strani mentali, eccetera, cavoli suoi. Ognuno ha i propri pensieri, sono d'accordo.
0: Sì.
1: Io invece osservo una cosa.
0: Sentiamo.
2: Questa statistica afferma che il 2% degli uomini è bugiardo e il 20% delle donne è bugiardo.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi, hanno rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
10: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: messaggi, quante cose che arrivano al 393-7360-70. D'altronde la notizia oggi. Allora, scusate, riassumo quello di cui abbiamo di cui stiamo parlando stamattina. Il 98% degli uomini, l'80% delle donne fantasticano sessualmente o romanticamente con regolarità anche, attenzione, non una tantum, su persone diverse dal partner fisso. Noi abbiamo detto che secondo noi non c'è nulla di male nel fantasticare, cioè la fantasia, se non viene tradotta poi in gesti che, voglio dire, possano mettere, compromettere il proprio rapporto con il partner, la fantasia non puoi punirla. La fantasia è come quando immagini diventare ricco, oppure immagini di vivere alle Maldive, oppure immagini, sono cose che magari ti permettono di andare avanti nella tua vita di tutti i giorni. Addirittura, secondo alcuni esperti, le cotte innocue possono fare del bene al matrimonio perché riaccendono quella certa fantasia. Noi volevamo salutare anche Rossana, che attenzione
1: perché qui abbiamo dei grossi, delle fantasie,
0: attenzione, io
1: confessate.
0: Direi che potremmo andare così,
1: agevola. Oh, eccoci.
0: Allora, sarà per sempre, sì.
1: Sì, è proprio lui.
0: Così.
1: Pensa adesso che lo vede all'Eurovision.
0: Tutto bello, affascinante, con il suo abito bianco.
1: Bianco, sì, con quella bronzatura.
0: Finta. Lampade sono un po' come Trump, no? C'è,
1: allora,
0: lampade.
1: Aspetta che spieghiamo agli ascoltatori. Sì. Io con Sal da Vinci un pensierino, anche se sono grande di età.
0: Capito, sognare non fa male, anzi.
1: Aspetta, perché lei aggiunge anche la parola all'amore.
0: Cioè, farebbe all'amore con Sal da Vinci, sarà per sempre sì.
1: Sognare, dice, non fa male.
0: No, ma hai ragione, sarà parte
1: sono ancora viva.
0: A me meno male, cioè, voglio dire, perché se no è meno male.

0: ridere stamattina con questa notizia. Secondo me dovremmo riproporla uno di questi giorni, cioè no, magari nei prossimi mesi, prima dell'estate, sai che uno va al mare.
1: Sì, però devono confessare le loro fantasie.
0: Le loro fantasie, sì, figurati, confessare le loro fantasie.
2: Buongiorno Unca presenta Hector Studio.
0: È arrivato il momento dell'Hector Studio, è arrivato il momento di trasformarsi in attori per un giorno.
1: E che attore quest'oggi? Uno di quelli che fa la storia del cinema.
0: Sì, vabbè ragazzi, qui ci trasferiamo in Scozia, siete lì nelle Highlands e state per lottare per la libertà.
1: Sempre.
0: Allora, nell'Actor Studio funziona così, sì, praticamente.
1: Vi facciamo sentire una frase tratta da un film, anche se non avete visto il film, cosa che penso sia abbastanza
0: difficile, secondo me.
1: Non importa. Anche se non avete visto il film, potete cimentarvi in questo gioco perché basta ascoltare la frase e ripeterla con le medesime parole, però alla maniera vostra. Dovete interpretare.
0: 393-7366-170 è il numero per mandare i vostri messaggi. Mi raccomando, oggi vogliamo che interpretiate davvero alla grande, perché la frase la frase di Hector Studio è la seguente:
3: al mio segnale scatenate l'inferno, al mio segnale scatenate l'inferno, al mio segnale scatenate l'inferno.
0: Dai, questa la sanno tutti.
1: Segnale scatenate l'inferno, questa è la frase che dovete ripetere alla vostra maniera, con un bel po' di enfasi, insomma dovete essere Russell Crowe, siete massimo decimo meridio,
0: figlio di nipote di cugino di padre di un figlio mai nato che sei incazzato,
1: assassinato,
0: sei incazzato nero come un'ape col pungiglione, cioè quella roba là,
1: però lì doveva ancora morire perché è la battaglia iniziale. E dice al mio segnale, lo dice all'esercito, scatenate l'inferno.
0: 393-7366-170. Abbiamo fatto la trama di Braveheart in una maniera
1: per Braveheart, gladiatore.
0: Ah sì, no, il gladiatore, si scusa, sì.
1: Infatti, prima che dicevi la Scozia,
0: io pensavo
1: cose,
0: Braveheart.
1: Ma no, è Russell Crowe.
0: È Russell Crowe.
1: Al mio segnale scatenate l'inferno. No, vabbè, allora Paolo Zippo non vincerà la gloria eterna.
0: Non era Braveheart al mio segnale scatenate l'inferno, no? Era il gladiatore Massimo. È vero. Sono ignorante anche in quello.
1: È Luca Ward che lo doppia.
0: Anche Braveheart.
1: No, non credo. No, non mi pare che sia lo stesso.
0: Mi ritiro, ciao.
1: Per deliberare, mi ritiro.
0: La trasmissione è finita, andate in pace. Aspettiamo i vostri messaggi!
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Annalisa.
1: È andata alla grande, ma sono stati bravissimi.
0: Il mio sognone, scotterò dell'inferno. E io ho confuso uno con l'altro. Vabbè, sono cose così.
1: Che capitano.
0: Ma partiamo. Secondo me è tutto uno. Cioè, va bene lui, va bene la. Cioè, sempre eroi che lottano per la libertà. Sto cercando di. Cioè, mi sto. Senza gli specchi.
1: Molto, se c'è qualche appassionato di cinema, qualcuno ha detto al settore potrebbe sbiancare o essere già svenuto. Sentiamo.
2: Al mio segnale scatenate l'inferno.
0: Non era male.
1: Essere un po'
0: mancava
1: più...
0: sì, un po' di partecipazione in più, sanguigna, come
1: è
0: si suol dire.
1: È stata brava.
0: Sentiamo.
3: Al mio segnale scatenate l'inferno.
0: No, sì. Non è proprio infernale questa cosa.
1: No, non è infernale.
0: Infernale,
1: ma...
0: cioè...
4: Al mio segnale scatenate l'inferno.
0: Questo è infernale.
1: Questa è la risata malefica. Lei è tenerina.
5: Al mio segnale scatenate l'inferno.
0: Sì.
5: Ciao da Asia.
0: Ciao Asia, Asia. Molto brava. Poco infernale però.
1: Sì, mancava quel po' in più. Pensa infernale. Quando vai a dirlo alla tua classe, tu capoclasse dici al mio segnale scatenate l'inferno.
0: Non farlo in classe,
1: farlo,
0: perché i professori
1: farlo,
0: potrebbero
1: sì.
0: Un attimo.
1: Ma non seguirci.
0: Non seguire
1: i nostri consigli.
0: Siamo
1: che
0: dei pessimi esempi, siamo sì. Diseducativi al massimo, assolutamente.
2: Al mio segnale scatenate l'inferno.
0: Là, non ciao, era grazie. Male questo. Ma chi Ma abbiamo deciso di premiare?
1: Lei.
2: Al mio segnale scatenate l'inferno.
1: Lei è già pronta.
0: E inferno sia.
1: Brava, perché ti sei aggiudicata la gloria eterna
0: che ti accompagnerà per le prossime 24 ore. Domani mattina abbiamo il rumorazzo invece.
6: Radio Penna Moneta, tutta da cantare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: finito.
1: Sì, Rossana dice scateno l'inferno col ferro da stiro oggi.
0: Beh, un ferro da stiro in faccia a qualcuno, cioè,
1: mamma mia, no, no, scatena il ferro, se la prende coi panni.
0: Pam, pam, le camicie, pam, ti distruggo camicia, mo mai provocare, mo mai gestiro.
1: Tranne quelle di Saldavinci,
0: no, attenzione, quelle di Saldavinci sono stirate perfettamente, visto che scenografia. Ti immagini se vince l'Eurovision? Sai che ha avuto un successo clamoroso lì,
1: non
0: cioè sono tutti impazziti per Saldavinci, adesso vinci. Vabbè,
1: con questo noi chiudiamo la puntata.
0: Molto meglio, direi.
1: Tra pochissimo arriva Monica.
0: Esatto, ma io torno domani mattina, ad esempio.
1: Quale?
0: Alle 6, come sempre, tutti i giorni.
1: Speriamo.
0: No, ci sono, già. Non farmi fare degli scongiuri strani, per favore, a domani.
2: Ciao. Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo, è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria, tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
5: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, osso collo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
7: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Mmm, che bontà!
7: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it. We'll be right back.

0: Carla e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora 9:01.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Ester Roletto. A Pechino l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. Il presidente cinese riflette: dovremmo essere partner, non rivali. Il capo della Casa Bianca è certo, le due potenze faranno affari su una base di piena reciprocità. In Senato Giorgia Meloni rivendica i risultati del governo su salari, debito e tasse. Entro l'estate via libera al nucleare. Botte e risposta con la sinistra sui costi del superbonus. Calcio: dopo lo scudetto l'Inter conquista anche la Coppa Italia. Lazio sconfitta all'Olimpico per 2-0. Un grande Darderi prosegue il suo percorso agli internazionali di tennis eliminando Hodar. In semifinale troverà Ruud. Oggi la sfida Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Carattere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
9: Il quadrotto?
8: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 14 di maggio, ben collegati. Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica. Ci siamo e parliamo delle star in generale, parliamo di fotografie, perché la rapper Anna Pepe, che abbiamo sentito anche prima con 30 gradi, ha partecipato al Quirinale alla celebrazione del 145esimo anniversario della SIAE, che è la società legata agli artisti italiani, e insieme ad altri musicisti, sai, si fanno le foto, si condividono diverse cose. C'erano lei, Clara, Madame, Angelina Mango, Giorgia, Fiorella Mannoia, Riccardo Zanotti e tantissimi altri. Ma Anna Pepe è salita alla ribalta e è diventata super virale sui social perché ha fatto una foto col Presidente della Repubblica,
0: in cui lei peraltro ha i capelli rosa, perché poi tu sai che questi giovani artisti ogni tanto cambiano look, e quindi lei ha sto capello rosa, che anch'io ho visto la foto e ho detto: ma chi è questa qua? E invece era lei che ha scritto un selfie, che ha scritto: grazie per l'invito a Mr. Presidente, e tutti insomma hanno poi commentato. Allora noi oggi da voi vorremmo sapere una foto che avete con qualcuno di famoso, la prima che vi viene in mente che avete fatto, qual è?
1: Cioè quella volta che siete andati, non so, a un concerto, avete beccato la star, oppure l'avete vista per strada così casualmente, avete chiesto una foto. Quindi spulciamo nel vostro archivio una foto che avete con un VIP, con un personaggio famoso. Qual è? Al 393 7366 170 raccontateci.

0: Tiziano Ferro e Lazza in questa nuova edizione di Perdono, il nuovo singolo uscito proprio in questa settimana. Allora, foto con gente famosa ne avete?
1: Partiamo da lei.
2: No. Allora, si parla di 35 anni fa circa,
1: sì,
2: i selfie ancora non c'erano, era periodo di Beverly Hills e in una discoteca nella provincia di Verona, non ricordo dove, c'era Steve, Ian Ziering mi sembra fosse Steve, no?
0: Sì.
2: E io ricordo che sono salita con lui sul palco, mi ha fatto l'autografo, ecco, però la foto non ce l'ho, ma era stato emozionante, era uno dei miei ricordi più carini che ho.
0: Ma che
2: di
0: bello!
1: Bello,
0: che cosa
1: sì.
0: Bella!
1: Poi qua abbiamo Luca Zaia,
0: ce l'ho.
1: Cavaliere Silvio,
0: non ce l'ho.
1: Max Pezzali,
0: ce l'ho.
1: Col vincitore italiano delle Paralimpiadi,
0: non ce l'ho.
1: Con Daniela Santanchè,
0: no, neanche...
1: e molti altri.
0: Vabbè, ah, lui è una cintura nera di foto con la gente famosa.
1: Eder Parisi, a balle snella schio, ci mandano anche
0: a
1: l'immagine, la foto, un sacco di donne meravigliose. Io ho avuto la fortuna di incontrare Gaetano Scirea pochi mesi prima che ci lasciasse, oltre alla foto mi sono fatta autografare la cravatta, la conservo gelosamente, lui è Fabio.
0: Bella Fabio. Ragazzi, allora, qual è la foto con una persona, uno o una personaggio o personaggia famosa che conservate nel vostro cuore? Soprattutto, qual è la canzone che avete voglia di ascoltare stamattina? È il momento della canzone che fa, quindi potete chiedere la vostra canzone del cuore cantandone un pezzettino in un messaggio vocale, ce lo mandate su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Radio tutta da cantare, la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: pezzo con Ci vuole una laurea. Allora, foto con gente famosa. Premesso che noi ne abbiamo molte, perché insomma, facendo le interviste così, no, tanti artisti che sono passati di qua. Tu ne hai una a cui tieni in modo particolare, Lisa?
1: No, cioè
0: allora non si fa
1: sono
0: così.
1: Sono tutte uguali.
0: Ah, bravissimo.
1: Sono tutte belle.
0: Brava, Lisa.
1: Sì, ma non ne ho tante neanche con gli artisti, se ci penso bene, perché è vero, faccio l'intervista, poi non conservo le foto, o non le passano, o sì, varie cose le fanno gli altri, certo, e tu non le hai, quindi è un po' complicato. Che ci tengo tantissimo, ma non ne ho neanche tantissime con i personaggi famosi. Loro sono più fortunati, evidentemente, e poi non è quella cosa che mi viene in mente se trovo qualcuno di famoso.
0: Di fare la foto? Beh, no, anche io non chiederei la foto. No, sai a chi l'ho chiesta recentemente, un anno, due anni fa forse, quando non stavo tanto bene, ero andata a una presentazione di un libro di due personaggi che mi piacciono veramente tanto, e là ho aspettato la fine, ho fatto la coda, che è una roba che io odio, ma l'ho fatta lo stesso, anche se non stavo bene, per avere l'autografo e fare una foto con loro due, dove io sono orribile perché non stavo bene appunto quel periodo. Loro due sono venuti così, però mi piacciono molto, sono contenta di avere quella foto lì.
1: E ci sta.
0: Sì, oltre a tutti i cantanti, artisti, eccetera, eccetera.
1: Chi dice, nel 2008 io ho pettinato, ho aiutato al Festival Show, tra l'altro. Foto con diversi artisti, Lola Pons, Sonore, tantissimi altri. Lui e Alessandro, che salutiamo.
0: Che poi la Lola Pons, che persona veramente molto, molto carina, che è, si fa sempre piacere sentirla. Allora, andiamo con la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Devo ascoltare la canzone che fa. Azzurro come te, come il cielo e il mare, giallo come il sole.

0: Lalo, allora con quale personaggio famoso avete una fotografia?
1: Ma sono cintura nera i nostri ascoltatori. Lei è Loretta, dice, io ho foto con tutti i Pooh.
0: Anch'io.
1: Con Mauro,
0: compreso
1: Bertoli.
0: Anche Riccardo Fogli, sì.
1: Sì, cofondatore dei Pooh, con Umberto Tozzi, con Luca Zaia, Paolo Bonolis,
0: no.
1: Saba della Zona.
0: Ce l'ho.
1: Ce l'hai?
0: Sì.
1: Ma non ci abbiamo una foto importante.
0: Che foto?
1: Quella con Massimiliano Ossini.
0: No, Loretta, come hai fatto a fare la foto con Massimiliano Ossini? Anche noi la vogliamo.
1: Ma quanto bello è quell'uomo.
0: Mamma mia, ragazzi, ma che invidia.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
5: Naturelle Go. Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
13: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
14: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
15: Deve essere mirata sulla tua zona.
14: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
15: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
14: Ma bravi, avete studiato?
15: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
14: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
16: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: È quando suona la sveglia che esordisci con
18: Buongiorno Unca!
17: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
18: Non potete perdervelo!
19: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
20: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
21: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa. Percorsi nella la natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.
0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatudax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatudax, l'eleganza dal 1948.
22: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
23: Delex.it.
22: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
23: Prenota subito una prova.
22: Delex, il tuo partner al lavoro.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Non perdete tempo, per favore.
26: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
27: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: Rigorosamente tutti da ballare.
1: Annalisa e Uggia con Non Mare Niella, poi Pino Daniele con Un Cielo Senza Nuvole, Tre De Palma con Ecstasy.
0: E ce li siamo cantati e ballati tutti.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Poi dobbiamo dire la verità, abbiamo scritto alla nostra ascoltatrice Loretta, che ci ha girato la foto con il nostro prefe della vita Massimiliano Ossini, e abbiamo detto: ma è veramente bello Loretta così come sembra? Lei ha detto di più, e già lì insomma ci ha fatto una grandissima invidia.
1: Sapete,
0: e poi
1: che abbiamo... lui scia tantissimo, fa le settimane bianche. Noi abbiamo pensato di andare con lui, aspettarlo in baita col bombardino, e lui può sciare quanto vuole.
0: Allora, Massimiliano Ossini, se per caso ci stai sentendo in questo momento, noi due vorremmo farti da insomma assistenti, portaborse, accompagnarti nei tuoi viaggi in giro per il mondo, tutto quanto il
1: resto. Segretaria.
0: Perché è già sposato purtroppo con un'altra, con cui ha peraltro anche dei figli, quindi non si può
1: fare altrimenti.
0: Che peccato.
1: A proposito di foto con i VIP, ci mandano la foto con Giorgia, splendida, gentilissima, lui è Sandro da Verona, a punta della Suina Gallipoli, sai che lei ha una casa e adesso ha anche un locale da quelle parti.
0: E certo, avete mai fatto una foto con dei VIP, ragazzi? Con chi?
3: Salvati questo numero 393.

0: fan di Vasco, ma proprio discepola, nel senso vive in adorazione di questo mito della musica italiana.
1: Noi diciamo sempre che lei ha una certa, un certo periodo
0: a
1: dell'anno.
0: Giugno, lei a giugno va in tournée.
1: Parte,
0: Iris.
1: Parte.
0: Perché lei parte, fa tutte le tappe di tutti i concerti, di tutte le repliche, di tutto il tour di Vasco, tutto
1: intero. È bravissima su questo, ma sentiamo lei.
2: Ciao Radio Bella Monella, allora io sono sfortunata, non ho una foto con nessuno di famoso, ma mia mamma l'anno scorso al concerto di Vasco ha avuto la fortuna, essendo nel fan club, di essere pescata e di vincere una foto e 5 minuti nel backstage con Vasco Rossi, quindi lei ha la foto con Vasco e ha avuto anche la possibilità di parlarci, quindi fortunatissima. Ciao mamma Stefania, ti voglio bene.
0: Stefania, ma quanta invidia!
1: Un sacco!
0: Ma veramente ragazzi, incredibile!
1: Ci manda la foto con Massimo Ciavarro a Lampedusa, due ascoltatrici. Alice invece, non serve che vi dico chi è, no, Giovanni Muciaccia,
0: figurati se non lo conosciamo. Fatto, ci mancherebbe.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: impegni tra te e il mare. Stanno arrivando un sacco di foto, un sacco di video. Chi ha incontrato Renga, Nek, Biagio, chi ha incontrato Marco Masini, chi il mitico Marco Pantani, ha fatto anche un quadro insieme.
1: Mamma mia ragazzi, che robe stupende.
0: Poi abbiamo chi ha incontrato Paolo Ruffini con il suo spettacolo e, beh, qui c'è una squadra nella foto che ci ha inviato.
1: Un sacco di gente.
0: Persona meravigliosa scrive: gentilissimo, spettacolo emozionante.
1: Va bene ragazzi, grazie per tutte le vostre foto bellissime, video e quant'altro. Ciao Eli, a domani.
0: A domani.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi, e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
5: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
7: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
6: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
7: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
6: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
8: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
9: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
10: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulo, demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 10 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno. Il presidente del Veneto Stefani ha firmato il decreto col quale viene dichiarato lo stato di emergenza regionale a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito varie aree del territorio tra lunedì e l'altro ieri. Stefani ha detto: non lascerò nulla di intentato per sostenere al meglio possibile le aree colpite, i loro abitanti e gli operatori economici.
7: Il questore di Treviso Alessandra Simone ha disposto la sospensione per 7 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un locale di Susegana. Secondo quanto emerso dagli accertamenti della polizia, il locale era diventato abituale ritrovo di persone con precedenti penali e scenario di ripetuti episodi di violenza avvenuti sia all'interno che nelle aree esterne dell'attività. La sospensione è stata adottata su proposta del commissario di pubblica sicurezza di Conegliano.
6: La Regione Veneto stanzia 38 milioni per i servizi alla prima infanzia. Nel dettaglio sono previsti 17 milioni 750 mila euro a favore dei servizi come asili nido, innovativi e nidi in famiglia, 20 milioni 249 mila euro per le scuole non statali, di cui 5 milioni e mezzo destinati agli insegnanti di sostegno.
7: Tutto pronto per la quarta edizione del Mestre Book Fest, festival pop della letteratura che torna ad animare il centro cittadino dal 3 al 14 giugno. La rassegna si è affermata anche a livello nazionale per la qualità della proposta e la partecipazione di un ampio e variegato pubblico. La conferma arriva dai numeri in costante crescita. Nel 2025 sono state registrate 15.000 presenze, con il numero degli appuntamenti cresciuto dai 25 della prima edizione ai 49 dello scorso anno.
6: È tutto, a più tardi.

0: Mare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Bella e Monella, tutta da cantare. E

0: Achille Lauro con Comuni Immortali su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi anche stamattina, ragazzi, nonostante insomma il clima che non ci aiuta, ma noi cerchiamo di portarvi il sorriso. Tra poco parliamo di viaggi, mete europee, le più desiderate del 2026, quali sono? Tra poco vediamo la classifica, ce ne sono anche di italiane nelle prime 10, anche due che secondo me più o meno non ci aspettavamo, quindi tra poco vi raccontiamo quali sono. Prima però, se avete voglia di ascoltare una canzone questa mattina, è il vostro momento, è il momento in cui potete mandarci un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170, in cui ci cantate un pezzettino di quella bellissima canzone italiana che stamattina vi gira per la testa e volete tantissimo ascoltare. Fatelo subito.
1: 393 73 66 170 è il numero.

0: Vogue con Sabrina Salerno e Bollente, singolo della scorsa estate. Salutiamo anche Super Sabri e Ludwig. Ragazzi, siamo arrivati al momento di scoprire quali sono le mete europee più desiderate del 2026. È uscita proprio in queste ore la classifica della European Best Destinations. Ormai questo spazio del programma è diventato la classifica di oggi. La classifica di oggi è quella delle mete europee più desiderate quest'anno. Hanno votato 1,3 milioni di persone, hanno scelto fra 500 destinazioni. L'Italia ha 7 località nella top 20. Andiamo prima con la classifica insomma totale. Quindi al primo posto c'è Madrid, votata da 127.000 viaggiatori, poi segue Nicosia, capitale di Cipro, e ancora la regione slovena della Stiria. Sono i tre posti più votati delle European Best Destination 2026. L'Italia è in diverse posizioni e tra poco ve le raccontiamo. Continuate intanto a mandare la vostra canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Gas, Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Italiani nella classifica del 2026 delle migliori destinazioni europee, ce ne sono parecchie. Quarto posto della classifica generale troviamo Verona, all'ottavo arriva Burano, famoso per le case colorate, al quindicesimo Cefalù, andiamo in Sicilia, poi ancora Bose in Sardegna alla 17ª posizione, Ravello della costiera amalfitana al 18esimo, Procida al 19esimo e poi ancora al 20esimo posto Taormina. Quindi nelle prime 20 l'Italia piazza ben 7 località dopo un anno di assenza, quindi tutto bene per il turismo italiano, almeno secondo la European Best Destination di quest'anno pubblicata questa mattina, quindi molto molto bene. Ma andiamo con la canzone che fare, sono arrivati 1 milione e volevo salutare tutti perché siete come sempre in tantissimi e abbiamo scelto lei.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
2: Ciao Monica, vorrei ascoltare la canzone che fa... Come un'ossessione, stanotte ritorni qui.

0: silenziosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: 20 anni insieme a te, MKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella. Ovvio.
14: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carne e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
16: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
17: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
18: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
19: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
18: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
20: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
2: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
3: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
21: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
2: Ele, muoviti!
3: Arrivo!
22: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
23: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
26: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
25: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: L'appuntamento con Gianni in pillole, il nostro Matteo Monti che ha scelto per noi Due di Picche con Fare a meno di te, Annalisa con House Party che non sentivamo da un pochino e Nicola Fabi con Capelli.

Andiamo con le news di oggi. Vi ricordo, potrebbero essere tre affermazioni false, tutte e tre vere, una vera, due false, una falsa, due vere. Sta a voi indovinare la sequenza corretta delle affermazioni di oggi. Primo, la prima che arriva vince la maglietta.

0: Preso del primo Star Wars nel 1977, andò a visitare l'amico Steven Spielberg sul set di Incontri ravvicinati del terzo tipo e Lucas disse: mamma mia, Star Wars verrà una schifezza. Hanno scommesso il 2,5% degli incassi che sarebbe diventato un flop. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 2, Valeria Marini, il suo primo ruolo al cinema è stato quello di una sirena muta in un film di Pupi Avati. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, Mark Zuckerberg soffre di una forma di daltonismo, per questa ragione il logo di Facebook è blu. Sarà vero, sarà falso?
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: pronti anche a trovare il vincitore di oggi, che però ancora non ci ha mandato i dati, quindi qualcuno di voi, attenzione attenzione, ha ricevuto un messaggio lì che dice hai vinto e ancora non ha risposto, anche se ne sono arrivati qui veramente un sacco. Ragazzi, qual era la soluzione corretta di oggi? La 1, George Lucas, durante le riprese del primo Star Wars nel 1977, era così convinto che il film sarebbe stato un flop colossale che andò a visitare l'amico Steven Spielberg, che stava a suo modo girando Incontri ravvicinati del terzo tipo. Vedendo il set spettacolare di quel film, Lucas si convinse che Star Wars sarebbe andato malissimo e Spielberg gli ha detto ma no, vedrai che andrà molto bene. Scommettiamo il 2% degli incassi, dei rispettivi incassi, se le cose vanno bene o vanno male. Insomma, hanno vinto tutti e due. In realtà ancora oggi Spielberg riceve milioni di dollari grazie a quella scommessa disperata, che in realtà poi è andata benissimo. Compie oggi 82 anni George Lucas, auguri. Valeria Marini non ha mai fatto la sirena muta in un film di Pupi Avati, ma debuttò a teatro con la commedia I ragazzi di Filadelfia di Mario Missiroli e poi al cinema ebbe piccoli ruoli comici, poi diventò la prima donna del bagaglino, eccetera eccetera. Oggi compie 59 anni, auguri anche a Valeria. Mark Zuckerberg soffre di una forma di daltonismo, per questa ragione il logo di Facebook è semplicemente tutto quanto blu. Lo ha raccontato lui a un'intervista al New Yorker, il blu è il colore più ricco per i suoi occhi, lui riesce a vederlo in tutta la sua sfumatura, quindi per questa ragione lo ha scelto. Oggi compie 42 anni Mark Zuckerberg, quindi vi dico tra poco chi è il nostro vincitore o la nostra vincitrice di oggi.
1: Radio Bella e Monella.

0: macchine, siamo venuti fuori, il vincitore si chiama Riccardo ed è della provincia di Padova, ci ha mandato i suoi dati, finalmente è lui che vince la maglietta di oggi, grazie Riccardo per averci risposto. Raga, state lì perché tra poco c'è Sorelle d'Italia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ecco, finito. E ora?
3: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Eli, ma che facciamo stamattina?
13: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
12: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
14: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: botta da cantare.
1: Ora le 11 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona giornata, le notizie dal Veneto. Transizione energetica, energie rinnovabili. Dalla regione del Veneto è arrivato il via libera al piano per le zone di accelerazione. L'assessore Marco Zecchinato.
4: Sono delle zone che abbiamo individuato grazie a una normativa nazionale che deriva poi anche da una previsione dell'Unione Europea che ci consente di individuare delle aree dove poter accelerare la realizzazione di impianti di energie rinnovabili, cercando di ridurre al minimo il consumo di suolo. Penso alle zone a destinazione già industriale e sostanzialmente che sono già edificate, quindi la realizzazione di impianti sui tetti, pensiline coperte, su parcheggi, penso ai siti che sono nelle disponibilità ad esempio dei porti, aeroporti, gli interporti.
3: Anche il Veneto è presente al Salone Internazionale del Libro di Torino che si apre oggi, proseguirà fino al 18 maggio. Lo stand istituzionale negli spazi del Lingotto Fiere è realizzato in collaborazione con l'Associazione Editori Veneti. Padiglione Oval, stand T138, ospita 28 case editrici venete, si trasforma in una vetrina dinamica per oltre 30 appuntamenti e presentazioni. E ci fermiamo qui per questo appuntamento, il prossimo flash tra un'ora.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella.

0: sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Presenti qua nella puntata del giovedì.
2: Buongiorno.
1: Allora sei pronta per il weekend?
2: Sono pronta. Allora, disagiati, disagiate, l'Italia non andrà ai mondiali, la Juve non ha vinto lo scudetto, ci resta solo l'Eurovision Song Contest. Vai. Dove gareggiamo. Saldavinci è uno dei protagonisti assoluti dell'Eurovision, essendo nei Big Five l'Italia si è già qualificata alla finale.
1: Ma di diritto.
2: La sua esibizione di martedì ha incendiato il pubblico della Wiener Stadthalle e i social europei, una performance spettacolare definita da molti un vero e proprio matrimonio pop.
1: Lui in abito da sposa, c'era questo lampadario, arriva la sposa con questo gonnellone che poi si apre, dentro c'è la bandiera, insomma, tutti matti. È scoppiata la per sempre simania, 3,5 milioni di visualizzazioni, la stampa italiana l'ha definita una delle migliori degli ultimi anni, bookmaker hanno alzato le quote, ragazzi. Sal tornerà in finale sabato, lo rivedremo sabato.
2: E allora oggi ragioniamo come i nazional popolari su questo argomento, sfogatevi e diteci: siete del team è stata un'esibizione perfetta e potrebbe vincere, oppure del team è stata una terronata, ci facciamo sempre riconoscere?
0: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170 393 7366 170.

0: d'Italia, si parla di Sal Da Vinci, esibizione molto plateale martedì sul palco di Eurovision, tornerà sabato, ottimi commenti, insomma
1: di tutti.
0: Tutti dicono grandi cose.
1: E invece adesso aspettiamo voi, è stata un'esibizione perfetta e lui insomma potrebbe ambire al podio, oppure un'esibizione, siete del team esibizione troppo con stereotipi, pizza, mandolino, sposa, matrimonio, fede, che ne pensate? Qual è?
0: Perché
1: così
0: lì
1: l'idea?
0: Un po' ti porti anche, rappresenti anche il paese, no? Quindi spesso vanno con gli abiti tradizionali, cioè vogliono
1: comunque,
0: anche proprio raccontarle ste robe.
1: Secondo me meriterebbe di entrare nei primi cinque, perché ho sentito le altre canzoni. Sì, ragazzi, una merda infinita.
0: Oggi la bocca pienissima.
1: Ma cosa okay. Cantano in Lettonia, in Sletonia, in
0: una roba
1: incredibile. Allora, Nicola da Jesolo, che ne pensi, Nicola?
2: Ciao Nicola, secondo me è stata una meravigliosa teronata.
1: Eh sì.
2: La stonatura, come dicono, secondo me è stata dovuta anche dall'emozione.
1: Eh beh.
2: Ciao.
1: Insomma.
0: Vabbè, ci sta, lì cantano dal vivo, cantano veramente, quindi stai a vedere come va.
1: Io volevo vedere la tocca che cadeva quando la buttava in alto la ballerina,
0: l'ha presa. Meno male,
1: l'ha presa.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.
4: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: su Radio Belle Monella. Allora, l'esibizione di Sal da Vinci martedì all'Eurovision ha avuto un grande successo, andrà dritto in finale essendo l'Italia nei Big Five sabato sera.
1: Sì.
0: E i bookmaker hanno migliorato le quote dell'Italia come possibile vincitrice. Che ne pensate? L'avete vista? Insomma, come l'avete vista? Come vi sembrava?
1: Esatto, beh, finora i commenti sono 50-50, quindi Sal da Vinci con il suo stile è un po' divisivo. Pino da Robegano in provincia di Venezia dice: Sal ha cantato con il cuore, mi ha emozionato, sono stanco di vedere canzoni tutte uguali con basi elettroniche campionate, finalmente un artista che sale sul palco, apre la bocca e fa cantare tutti senza bisogno di effetti speciali.
0: Anche il balletto fa, no?
1: Esatto.
0: Perché avere anche il ballettino da imparare.
1: Ha portato una canzone che ha tutti così i requisiti per portare la melodia italiana, quindi piace a tutti, su questo non abbiamo niente da dire.
0: Voi che ne pensate?
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: nostra. Qui su Belle Monella è arrivato il momento di cantare. Tante le richieste al 393-7366-170. Faccio una premessa salutandola dall'AN e dicendo: great show, amazing, I'm the first fan.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Allora, se la Bella mi conferma che The Pen is on the table, gradirei ascoltare Che fini mondo per un capello biondo che stava sul gilet.

0: Rocchetta con Finimondo. È stata questa la scelta simpatica, avrebbe detto il signor Moratti, per la canzone che fa. Va bene, noi ci fermiamo un attimo. Già mi arrivano i messaggi al 393-7366-170 con scritto: siamo pronte a giocare. Vediamo chi vince quest'oggi al gioco della parola misteriosa.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e

0: Uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Respira la natura, vedi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere. Nota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Wi-Fi? Telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella. Pillolina, tre sono state le canzoni. Erano Alberto Camerini all'inizio con Rock and Roll Robot. C'erano i Luna Pop con 50 Special. Ha chiuso Piotta con La Grande Onda.
1: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Si gioca anche quest'oggi al gioco della parola misteriosa. In palio c'è la t-shirt di Radio Bella e Monella al 393-7366-170. Potete provare a vincerla con un messaggio scritto o vocale, meglio con una piccola spiegazione della parola che andate a dare. C'è Roberta che oggi mi dice: vincerò la maglietta prima o poi. Ma certo, prima o poi capita, ragazzi. Lei dice: io scrivo veloce, ma niente. Ma bisogna avere perseveranza. E prima o poi arriva. C'è Noemi che dice: raga, aiutatemi. Mi chiamo Noemi. Noemi, in quei casi ci vogliono i bonifici sui conti bancari o transazioni PayPal. La t-shirt di Bella e Monella è tanto ambita. Ma quali sono le parole di oggi? Scrivetele. Commento: letto, piatto, momento e freddo. Le ripeto: commento, letto, piatto, momento, freddo. Oggi è molto facile e c'è una t-shirt di Radio Bella e Monella che vuole arrivare direttamente a casa vostra.
1: Salvati questo numero 39.

0: quanta gente che gioca con noi al gioco della parola misteriosa al 393-7366-170 le vostre risposte. Abbiamo detto commento, letto, piatto, momento e freddo. Avete indovinato praticamente tutti. Vabbè, ma oggi era facilissima, dai.
1: No, la parola per me è fondo.
0: No, Diego.
1: Piatto fondo, il fondo al letto. Uno
0: degli unici ad aver sbagliato, posso dirti?
2: Damiano?
0: Sì.
2: Oggi è caldo? Ciao. Anche se fuori fa freddo. Ciao.
0: Fa freddo, sì, fuori. Ciao.
2: Sono Vania da Frescata. Ciao.
0: Ciao Vania, grazie per aver giocato.
3: Ciao, Serinda Pordenone.
0: Ciao.
3: La parola può essere caldo? Ciao, buona pausa pranzo.
0: Grazie. Buona pausa pranzo un po' a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Oggi era semplice.
4: Ciao, sono Francesca di Asolo. Per caso la parola misteriosa di oggi è caldo?
0: Potrebbe essere. Ciao Francesca.
4: Caldo.
0: Caldo.
5: Ciao Roberto da Treviso.
0: Ciao.
5: La parola è caldo.
0: Oggi la parola sì, ragazzi, è caldo.
6: Ciao Erika.
0: Ciao.
6: La parola è caldo.
0: Sì, confermo. Ciao ciao. Praticamente oggi hanno sbagliato in pochissimi. Noemi, che voleva essere aiutata, che ha detto momento. Andiamo un po' a fare i collegamenti con le parole. Ha detto cuscino, scusate. Quindi il momento cuscino. Il famosissimo momento cuscino. Va bene. Il più veloce è quello che quest'oggi si porta a casa la t-shirt di Bella e Monella. È Alessandro, perché l'abbiamo detto, la parola di oggi è caldo.
7: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Matei, si intitola Posto Mio e passa da queste parti su Radio Belle Monella. Raga, ma mi scrivete, ma perché non leggi la mia risposta? Anche io ho indovinato, avete indovinato in tantissimi, cioè non è che posso leggere 230 nomi. Bravo anche Alberto, bravo Stefano da Codroipo, bravi tutti quelli che hanno detto ovviamente caldo, e grazie come sempre per giocare con noi in tantissimi. Oggi però il più veloce è stato Alessandro. Mandaci tutti i dati, pronti a spedirti la t-shirt della tua radio tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: lo so che la state canticchiando tutti. È quella nuova di Francesca Michelin. Una donna non può. Nella nostra pausa pranzo, Paciarotte Scrocchiarella, abbiamo cantato, abbiamo giocato, come sempre, in tantissimi. Bravo Ale, che si porta a casa la t-shirt della radio, tutta da cantare. Oggi che si fa? Oggi si chiacchiera, perché mi è successa una cosetta, niente male, per strada. E lo ricordo sempre, state attenti, che è un attimo. Bisogna avere sempre i riflessi pronti, riflessi perché sono importanti. Dai, tra poco approfondiamo. Intanto piccola pausa, si torna tra poco qui su Bella e Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene?

0: Alfa.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
6: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
8: Eli, ma che facciamo stamattina?
9: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
7: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
10: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.

0: Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella.
2: E vola, con quanto fiato ancora, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora. Le 13 e un minuto.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Bentrovati e buon pomeriggio, le ultime notizie. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 27.000 litri di gasolio di contrabbando e un camion che lo trasportava, denunciando due persone. Il mezzo arrivava dalla Repubblica Ceca. Dopo aver fatto ingresso in Italia dal valico di Tarvisio, è stato intercettato dai finanzieri di Padova con l'ausilio della Polstrada di Padova e Venezia. Il conducente, un ungherese, è stato denunciato.
6: Dal 19 al 24 maggio i treni regionali tra Trieste e Portogruaro e Trieste e Venezia saranno cancellati e sostituiti con autobus. Per i treni ad alta velocità intercity per Roma verranno deviati sulla linea Gorizia-Udine e Treviso con una durata maggiore fino a 60 minuti. L'invito è informarsi con largo anticipo al fine di evitare sorprese. Il cantiere, dal valore di 10 milioni e mezzo, rientra nel potenziamento della linea Venezia-Trieste.
5: C'è preoccupazione tra gli industriali per la crisi energetica in atto se dovesse durare a lungo il conflitto in Medio Oriente. La presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carrone.
7: È il tema che deve essere affrontato sotto tanti punti di vista. È una situazione molto complessa. Sicuramente la situazione geopolitica incide enormemente e sta creando quella sorta di stop, di attesa quasi, per capire come vanno le cose.
6: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: attiva qui su Bella e Monella. L'abbiamo detto, si chiacchiera un po' con voi perché vogliamo capire che tipi di persone siete, in che senso. Nel tragitto per venire in radio, oggi ho avuto un piccolo pro quo, nel senso che è successo ad un incrocio, ad un semaforo, dalla mia parte, ovviamente verde, passo per svoltare a sinistra, dall'altra parte una signora al telefono che mi manda a quel paese oltretutto, convinta di essere in ragione, passa con rosso, quindi ovviamente io ho dovuto sterzare quasi praticamente nell'altra corsia, le macchine dietro di me ovviamente anche loro si sono trovate un po' spaesate, hanno detto what's wrong, in inglese me l'hanno detto, cosa sta succedendo. In realtà bisogna avere sempre riflessi, per tornare al discorso precedente, perché in strada non si sa mai. Ma voi quali sono le reaction vostre quando succedono queste cose? Cioè prendete, iniziate a rincorrere all'impazzata, iniziate a suonare il clacson, a inveire, cioè la vostra reaction ai comportamenti, diciamo, sbagliati degli altri guidatori. No parolacce, ovviamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

voce di Chiara Galeazzo, basta poco. Basta poco anche per rendere felice una persona a volte. E noi dobbiamo fare degli auguri a Lois Crespan, auguri fatti da Crystal e Fabio. Tanti auguroni, bacioni, struccotti e abbracci. Noi stiamo parlando di strada, anzi di reaction da strada. Come reagite agli automobilisti quando magari vi capitano dei comportamenti scorretti? Abbiamo detto no parolacce, mi raccomando. 393 736 0 70. C'è chi si sfoga e dice: ciao bella monella, volevo salutare il fenomeno con il SUV nero che stamattina in tangenziale pensava di essere a Monza. Dice: la freccia come sempre è un optional, non richiesto. Vabbè, tralasciamo, ovviamente telefonino in mano. Complimenti campione. Ma quanto bello è se tipo queste persone poi magari ci ascoltano. Cioè, se la signora di oggi che è passata col rosso magari sta ascoltando bella monella, cioè immaginate la reaction. Ma ti rendi conto? Ma è quello della strada di oggi. Salve signora, come reagite ai comportamenti scorretti degli automobilisti? 393 736 6170, il numero per interagire con noi. C'è una bella canzone dell'anno 2001, è quella di Neffa, si intitola La mia signorina. Anche

0: quando siete alla guida, quando vi capitano degli imprevisti con gli automobilisti.
1: Ciao Morelli.
0: Ciao.
1: Io quando mi arrabbio con qualcuno per strada, gli suono il clacson però con la bocca, perché non ho le trombe bitonali e quindi le emulo io con la bocca e faccio così.
0: Vai. Bello, bello. Posso dire, dovresti andare a fare le imitazioni. Pronto?
2: Ciao, papatiello.
0: Ciao.
2: Noi camionari ne vediamo montagne tutti i giorni.
0: Immagino.
2: Ho ben insultato uno, anche se non c'era nessuno in macchina.
0: Perché?
2: Praticamente Lignano, camion 12 metri, devo fare un incrocio a gomito.
0: Ok.
2: E sull'incrocio c'era parcheggiato un folpo col furgoncino col rimorchio delle moto, perché c'è il biker festival.
0: Porca
2: miseria, ma non ti pensi che uno deve fare la curva e non ci riesce?
0: Non ci pensa. Non ci pensa. Non ci pensano.
2: Si volca la gente. Porca miseria.
0: Egoisti.
2: Non pensano agli altri.
0: Le vostre reaction contro gli automobilisti.

0: voce di Saldavinci, per sempre sì, si parlerà un sacco dell'Eurovision, ma noi al momento non interessa perché stiamo parlando di reaction agli automobilisti quando per strada succedono cose che non dovrebbero succedere, mettiamola così. 393-7366-170.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una

0: scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
7: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona
4: Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: pillola di italiano, anche in questo caso tre canzoni. C'era Simone Cristicchi, l'Italia di Piero, Elio e le storie tese con Burn to be Abramo e i Subsonica con Tutti i miei sbagli. Grazie come sempre alla pillola del nostro Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Le 13:41, si parla di reaction degli automobilisti. Siete tanti, perché è un argomento che scalda i cuori e soprattutto le mani e la voce. E la gente si sfoga al 393-7366-170. Allora, c'è chi dice: vorrei capire perché quando piove metà degli automobilisti dimenticano come funziona una macchina. È vero, quando c'è la pioggia bisogna stare più attenti, no? Quindi la gente un pochino più svalvolata, poi si vede poco, cioè il famoso fenomeno dell'aquaplaning, quello studiavate quando si prendeva la patente. Va bene, continuate, 393-7366-170, le reaction di quando succedono cose che non dovrebbero succedere per strada contro gli automobilisti.
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: che li ha fatti un po' notare, o sbaglio, un po' quella che è stato l'inizio di un qualcosa di grande, e poi Tommaso Paradiso, insomma, sapete tutti la strada che ha preso. Allora, si parla di reaction agli automobilisti quando succedono cose che non devono succedere in strada. Lui ci aggiorna sulla sua vettura.
1: Sono Massimo. Ciao. Tra l'altro, la ciao, mia macchina è tutta automatica, fa tutto da sola con i leggi cristalli.
0: Beato te.
1: L'importante è stare attenti.
0: Vero.
1: La mia è una Jeep Renegade.
0: L'importante è stare attenti. Ci colleghiamo tutti noi insieme.

0: grazie mille. Chiudiamo col messaggio di lei che dice: le persone in rotonda. Oggi ho beccato uno che ha fatto 3 giri senza uscire su nessuna delle possibili. Ragazzi, magari stava guardando il navigatore, magari si era perso, stava cercando la retta via. Dai, è successo a tutti, almeno una volta nella vita, di fare il giro completo della rotonda. Succede, ogni tanto si è un po' distratti.
1: Radio Bella e Monella.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: se sono morta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, suona da queste parti su Bella e Monella, porta alla fine della nostra seconda ora insieme. Abbiamo parlato di automobili e automobilisti, le vostre reaction, tante volte sbagliate, corrette, chi può dirlo? Però l'importante è essere sempre attenti, perché gli errori si possono commettere sia da chi è alla guida, cioè quindi voi stessi, ma anche e soprattutto dagli altri. Quindi sempre occhio, sempre pronti i riflessi, mi raccomando. Va bene, noi pronti per la nostra terza e ultima ora, dove si torna anche a cantare, perché torna la canzone che fa. Oi, riscaldate la voce. 393-7366-170. Bella e Monella, tutta
2: da cantare. Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati, 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Più bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 14 un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
6: In Trentino, Alpe Cimbra propone una serie di esperienze tra natura, sport e intrattenimento. Daniela Vecchiato, direttrice dell'azienda di promozione turistica Alpe Cimbra.
7: È un'estate che si presenta all'insegno dell'outdoor, degli eventi, della cultura e delle tradizioni. Parlando di outdoor, grande protagonista sarà il prodotto bike, con i due bike park di Folgaria e di Lavarone, un ricco calendario di attività giornaliere per tutti coloro che vorranno scoprire la mountain bike, accompagnati dalle nostre guide di mountain bike e campi pratica, in particolare delle pump track per i più piccoli, quindi per imparare quella che è la tecnica. Ma l'outdoor è anche l'acropark inaugurato l'anno scorso, il golf club di Folgaria con 18 buche, tanti percorsi trekking e percorsi tematici per le famiglie con i bambini e poi ancora l'arrampicata e le attività acquatiche al lago di Lavarone. Gli eventi di Folgaria, Lavarone, Lucerna e della Vigolana iniziano con i primi di giugno e si protraggono di fatto fino all'autunno. Parliamo di grandi eventi sportivi come il ritiro della nazionale di basket nella settimana di Ferragosto, i campionati italiani di ginnastica ritmica il 6 e 7 giugno, il ritiro dell'Hellas, poi un nuovo accordo con Ferde Scherma che vedrà qui i grandi campioni della scherma in ritiro prima dei grandi appuntamenti sportivi.
6: Grazie a Daniela Vecchiato, direttrice dell'azienda di promozione turistica Alpe Cimbra.
7: Grazie a voi.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella, per Italian People.
9: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bello il messaggio di Alessia che dice: la musica italiana resta sovrana sempre. Noi dobbiamo dirti ovviamente di sì, e ovviamente ci rispecchiamo nel tuo messaggio. E viva la musica italiana! E chissà che a questo Eurovision Contest di cui tutti parlano possano uscire buoni risultati. Adesso tocca a voi, veloci, che tra poco c'è la canzone che fa
1: Radio Bella e Monella.

0: qui su Belle Monella, adesso tocca a voi. Quindi siete un po' nella modalità swaggy, è arrivato il momento di cantare. Al 393-7366-170 c'è la canzone che fa "Come funziona per i nuovi". Ragazzi, è molto semplice, prendete lo smartphone, entrate sulla nostra chat WhatsApp al numero che vi ho appena detto e mandate un audio dove dite: "Ciao Belle Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa", o "Ciao Damiano", insomma, vedete voi, quello che l'educazione lo diciamo sempre premia, e cantate una canzone italiana, mi raccomando, di un artista che non è passato, va bene? Tutto chiaro?
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Il duetto da like che ci piace Madame Marrakesh con Volevo Capire. Adesso andiamo a mettere i pollicioni all'insù per questa richiesta musicale.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao, sono Ginevra e vorrei la canzone Il filo rosso di Alfa.
3: Dimmi perché

0: Attenzione!
1: Non è in Friuli, è in Veneto.
0: Hai capito?
1: È attaccata a Fossalta di Porto Suavo.
0: Non è in Friuli, capito?
2: No, scusate, chiedo venia, mi sembrava. Ho letto male.
0: Cosa brutta.
2: Così. Pazienza, oh.
0: Vabbè, ma scusatelo, tutto ciò che è fuori da Venezia centro storico per lui è.
2: È tutto a casa mia ormai.
0: Non
2: posseggo terreni.
0: Non possiedi nulla in questo momento.
2: È un po' un peccato. Sì. Va bene, amici, chiudiamo così la nostra prima mezz'ora insieme, piccolissima pausa e si torna.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Consegne su pallet espresso più puntuali
5: e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti cocca.

0: agricola. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Sai qual è il bello di un viaggio caldato? Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
11: Ageo!
10: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
12: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
13: Tu lascia fare, sempre polemico.
14: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
15: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Monti M&M. Era un po' un qualunque
2: sembrava
1: cosa.
2: Sembrava stessi cadendo.
1: Sembrava quasi Corrado. Comunque Max Gazzani con lo Fabi con Vento d'Estate.
2: Adriano Celentano, Amore no.
1: E Francesco Baccini con Da sotto questo sole.
2: E ci siamo, 16:42 minuti, siete su Bella e Monella.
1: Che Corrado è con noi, non so perché.
2: Stavo cadendo anche io. Amici, direttamente dai social network, ok?
1: Ma davvero?
2: Abbiamo trovato una domanda interessante che riguarda gli aeroporti, ok?
1: È vero. Possiamo anche citare chi ci ha fatto venire quest'idea?
2: Va bene.
1: Perché l'ha fatta questa domanda lui, no? Il nostro caro Alvise, che era insieme a noi, insomma, recentemente, in passato, quando ancora era care.
2: L'attuale Marachelle.
1: Esattamente, è venuto qui a trovarci diverse volte, quindi lo salutiamo. Ha fatto una domanda, adesso lui sta seguendo molto il rugby, ok? E ci ha fatto una domanda a tutta la sua community e quindi anche a noi, perché eravamo lì ad osservare, che parlava di palestre all'interno degli aeroporti. Uno dice, quando c'hai tipo 2 ore di scalo, ok? Che fai in aeroporto? Perché non metto una bella palestra che vado lì, mi alleno e poi vado via?
2: Esatto, eh? Come passeresti il tuo tempo diversamente, esatto, dall'attendere magari con il telefono in mano o con un libro? Anche, esatto. Perché no?
1: Quella al Vise voleva una palestra, voi invece cosa vorreste avere in aeroporto? Cosa aggiungereste in aeroporto in questi momenti un po' buchi?
2: 393 7366 170
0: Radio Bella e Monella.

0: con la notte su Radio Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 cosa aggiungereste in un aeroporto, cioè che tipologia di comodità che magari potrebbe far piacere anche a voi.
1: Sentiamo la sua idea, vai.
0: Dica.
2: Buongiorno, buon pomeriggio, Bagnocchi.
3: Grazie.
2: Io ci sarei una stazione radio, che stazione. Così uno può dire la sua e tutti lo sentono.
1: Cioè praticamente okay. Una specie di megafono in mezzo all'aeroporto.
0: Ok, un po' come che ne so, magari alcune tipologie di banche, come alcune tipologie di supermercati hanno la loro radio, quindi anche loro dovrebbero avere. È un peccato, piuttosto portiamoci noi.
1: Ma forse intendeva qualcosa di utilizzabile dai passeggeri che sono lì in giro,
0: okay.
1: Potrebbe essere
0: okay,
1: questo.
0: Ok.
1: C'è Bea che ci scrive: ciao, sono Beatrice da Treviso, per l'esattezza Ponzano Veneto. Aggiungerei uno di quei parchi avventura, però interni, con ostacoli, trampolini, strutture strane, insomma qualcosa per divertirsi.
0: Ah,
1: va bene,
0: okay,
1: ci piace, poi ci ascolta tutto il giorno, ha detto, quindi dal
0: bar
1: ti veniamo a trovare, Bear. Preparati.
0: Possiamo dirle, sei una top player.
1: Top player.
0: Adesso
1: così possiamo dirlo?
0: Stiamo dicendo volte,
1: non so,
0: troppe volte. Quindi 393-7366-170, cosa aggiungereste in un aeroporto?
1: L'abbiamo detto top player.
0: No, non l'abbiamo ancora detto, top player.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 1997, la voce incredibile di Pino Daniele, Che male c'è, su Belle Monella. Esatto, bravo, pelle d'oca tutte le volte. 393 7366 170, vi stiamo chiedendo cosa aggiungereste all'interno di un aeroporto come servizio da poter praticare tra uno scalo e l'altro.
1: Ecco, per esempio, in aeroporti molto molto molto grandi si trova quasi di tutto, cioè ci sono anche parrucchieri, ci sono anche...
0: Davvero?
1: Eh sì, per esempio, adesso facciamo un esempio più vicino a chiunque ci possa ascoltare, perché magari
0: Kuala Lumpur.
1: No, un aeroporto molto grande può essere difficoltoso da raggiungere, però gli aeroporti molto grandi sono un po' come le stazioni molto grandi, e la stazione di Milano, per esempio, quella centrale, per intenderci, ha tutte queste cose qua, quindi parrucchieri, quindi negozi chiaramente, bar, pub, fast food, ristoranti. C'è anche una palestra, se non sbaglio, nei pressi, però non ho ancora capito come arrivarci.
0: Sì,
1: all'interno. Continuavo a girare, dicevo, ma dove?
0: Evidentemente te l'hanno rubata. O continuavano a spostarla mentre, perché era una palestra mobile, capito?
1: Capito che storia.
0: Quello.
1: Mamma mia. Anche Francoforte è così, che però anche quello Francoforte è un aeroporto. Capito?
0: L'aeroporto di Francoforte, sì. Bene o male, anche Madrid, ci sono stato di recente, sì. È molto molto grande.
1: È grande, quindi, quanto Venezia, quello di Francoforte. Cioè.
0: Ah, davvero?
1: È gigantesco.
0: È gigantesco. Incredibile. Cioè, amici di Francoforte.
1: Prendere una parte all'altra.
0: 393 7366 170, cosa aggiungeresti in un aeroporto?
2: Radio Bella e Monella. Tutta da

0: la pazza gioia, come mi diverto!
1: Perché sei un top player, Lello.
2: Esatto, tutti quanti siete dei top player. 393-7366-170.
1: Cosa aggiungereste in aeroporto?
2: Piccola pausa e torniamo insieme.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ecco, finito. E ora?
5: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
5: Rifiuto.
4: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
5: Rifiuto con 2 O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: le 17.
3: Bella e Monella.
4: Buon pomeriggio, in redazione Mauro Baldan. Le intese programmatiche d'area risultano strumenti di sviluppo locale e di coordinamento territoriale. Il supporto c'è da parte di Regione del Veneto, che per il 2026 ha stanziato 400.000 euro per sostenerle, poiché foriere di capacità progettuale, organizzativa e concreta attuazione delle strategie di territorio. Lo dice l'assessore regionale agli enti locali Marco Zecchinato. La Foundation for Environmental Education, organizzazione non governativa internazionale danese con sede a Copenaghen, è tornata ad assegnare il riconoscimento della bandiera blu alle località marittime e lacustri e ai porti turistici con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori. Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno il vessillo, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. Se il Piemonte ne ha ottenute 4, sono 9 in Veneto e 10 nel Lazio. Nautica e Arsenale Nord di Venezia. L'amministrazione comunale intende favorire le attività di manutenzione navale e cantieristica nautica, in particolare nell'ambito degli yacht e delle imbarcazioni da diporto di lusso. Nel frattempo, sul web c'è l'avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'utilizzo. È tutto.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
5: Renault.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12. One Express.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
13: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque.
2: Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Programma in collaborazione con...
17: Essere One di famiglia
18: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
17: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
19: i partner Mini Autotorino e su autotorino.it.

0: Il nuovo singolo di The Colors, Rolling Stones, su Radio Bella e Monella apre ufficialmente la seconda ora insieme ad Andrea e Alvisa, e fino alle ore 18 insieme vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 cosa aggiungereste all'interno di un aeroporto.
1: Esatto, provate a entrare nel terminal e capite cosa volete aggiungere o cosa non volete aggiungere. Tipo Sabrina dice una bella area bimbi.
0: Ok, ci può stare assolutamente, perché sai, ci sono tante persone che magari non hanno figli o non li hanno portati per quel viaggio, che si lamentano: ma quanto strilla questo bambino, esatto, eccetera eccetera. Ovviamente bisogna anche capirlo, un bambino se è scomodo te lo fa capire, non mi scusi signore, stare leggermente
1: sono un po' annoiato signore,
0: ecco, no, non fanno così i bimbi, e ve lo dice uno che non è papà.
1: Quindi attenzione, anche chi non è genitore o non è, ma che semplicemente zio o nonno o quant'altro, no? Può capire che questa cosa è molto conveniente, perché una cosa è avere tuo figlio lì e lo accetti, fa casino, che vuoi farci, ma quando è figlio di qualcun altro ti scalcia violentemente sul retro del
0: tu non puoi fare lo stesso
1: accadere
0: con i genitori.
1: Esatto, a quel punto lì capisci che l'area bimbi in aeroporto, ma sai che non è male?
0: Anche perché preferisco vedere un bimbo, e ti parlo appunto, ripeto, da non genitore, da non zio e da non nonno, perché sarebbe spettacolare io fossi nonno non avendo
1: molto
0: figli,
1: molto bello.
0: Che preferisco vedere un bambino che dorme in aereo piuttosto vedere che un bambino lobotomizzato, grazie collega, davanti a un telefonino o davanti a un tablet.
1: Ma anche lì non possiamo giudicare.
0: Anche lì non possiamo giudicare nulla, però spero di non farlo mai con mio figlio, ecco, tutto qua.
1: Vedremo.
0: Allora dove sei?
1: Guarda, questa cosa me la segno.
0: 393-7366-170, cosa aggiungeresti in un aeroporto? Radio

0: tutta da cantare.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Bravo. Ora che fuori c'è il sole.
1: Olly con questa domenica su Radio Belle Monella, vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 cosa aggiungeresti all'interno di un aeroporto.
2: È arrivato Davide che scrive una lap dance. Davide da Piazzola sul Brenta.
1: Okay. Però scusami, quindi un palo, di modo tale che immagino, puoi allenarti quando vai in giro per il mondo. Ci può stare, va bene.
2: Insomma, lui non pratichi, adesso non so.
1: Ma adesso non giudicare.
2: Io che ne so, ho dato così. Via. Sentiamo anche lui, vai.
1: Dica.
3: Ciao Radio Belle Monella, sono Francesco.
1: Ciao. Top player.
3: Fantastici, buonasera.
1: Grande.
3: Allora, io aggiungerei una cosa, lo so, è difficile. Un'area con una trentina di stanze piccole per dormire, perché a volte, capito, quando si perde il volo,
1: hotel,
3: oppure
1: cioè,
3: cancellano i voli, l'aeroporto chiude. È brutto vedere tutte quelle persone a terra che dormono.
1: È vero.
3: Oppure devi andare lontano in un hotel per dormire.
1: Vedi,
3: questo aggiungerei una trentina di stanze piccole. Ma. Per dormire, capito? Per pernottare. Va bene, un saluto.
2: Lo proporremo a tutti gli hotel intorno all'aeroporto e sono d'accordo a dare uno spazio così gratuitamente. Però vediamo.
1: Mi spiego perché non dovrebbero essere d'accordo.
2: Indifferentemente da tutto, sei un top player.
1: Tutti quanti top player, sempre 393-7366-170. Cosa aggiungeresti all'interno di un aeroporto?

0: Life, buona domenica su Radio Belle Monella. Chiude la nostra mezz'oretta insieme, la terza, ne sta per arrivare una quarta.
1: L'ultima mezz'ora, fra pochissimo continuiamo a domandarvelo. Cosa aggiungereste in un aeroporto?
0: 393-73-66170. Piccolissima pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
9: Il quadrotto?
8: Il quadrotto di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi.

0: davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
7: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
6: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
7: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
6: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
8: La casa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la pillola, ma giù.
1: Antonello Cerri suona
2: Italiamo.
8: Italiamo.
18: Italiamo.
19: Italiamo.
1: La grande festa italiana.
20: Vogliamo cominciare?

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cerri, ci ha fatto ascoltare Fisher con Anna Lil Bando.
1: Gabri Ponte versus Ricchi e Poveri sarà perché tu sei.
0: E Lucio Battisti con il nastro rosa.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi amici perché vi dobbiamo ricordare una cosa molto importante.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: In tanti hanno chiesto perché è perfetta la gamma Mini One.
1: Molto semplice, è perfetta a chi prende la patente ora e vuole un'auto sicura, tecnologica e riconoscibile, a chi cerca una vettura compatta per la città ma stabile e divertente fuori città, ma soprattutto a chi vuole qualità e stile con costi di gestione accessibili.
0: E grazie alle soluzioni Auto Torino trovi sempre la formula più adatta: acquisto, leasing o finanziamento.

0: Anna Oxa, donna con te su Belle Monelle. Andiamo in conclusione dell'argomento. Cosa vorresti come accessorio all'interno di un aeroporto? Cioè palestra, eccetera, eccetera.
1: Certo, certo. Buon pomeriggio, scrive Tamara. In un aeroporto aggiungerei un pianoforte.
0: Ah, beh, cosa che c'è già all'interno. C'è già, credo, magari, non so, degli aeroporti.
1: Sì.
0: Sicuramente nelle stazioni dei treni.
1: C'è anche negli aeroporti ormai, in tantissimi, anche perché è molto molto bello. Mi piace tanto quando qualcuno comincia a suonare, se suona bene, chiaramente.
0: Grazie.
2: Ciao ragazzoli!
0: Ciao!
2: Buona serata da Vincenzo. Forse aggiungerei un bel sexy shot.
0: Oh, perché? Una cosa... no. Per le 30 cose.
2: Vamo, dai ragazzi, una buona serata. Ciao,
1: buona
2: da Vincenzo.
1: Buona serata, Vincenzo. Topperone playerone lui.
0: Adesso non esageriamo.
1: Ma non possiamo chiamarlo così.
0: No, no, dobbiamo pagare la multa.
1: Non possiamo dirlo semplicemente.
0: Top player.
1: Top player,
0: top player, basta.
1: Magari anche una parrucchieria, per piega veloce, scrive la Graziella.
0: Perché no? Perché
1: non è male. Secondo me queste cose comunque ci sono già, adesso non
0: anche all'interno degli aeroporti.
1: Sì, anche sexy shop, secondo me.
0: Anche sexy shop.
1: In alcune sicuramente.
0: Adesso prendiamo la macchina e andiamo a vedere.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Max Gazzè sotto casa in conclusione di queste due ore insieme. Amici, noi ci risentiamo domani, sempre qui su Belle Monella, dalle ore 15 alle ore 16 in solitaria.
1: Giusto.
0: E poi invece dalle 16 alle 18 sempre qui con te, Andrea Ferrara.
1: E adesso fino alle 19 insieme a me, ovviamente qui su Radio Belle Monella.
0: Mamma mia. Che possiamo fargli un applauso?
1: Ma
0: fategli
1: no,
0: un
1: non
0: applauso.
1: Serve, non serve.
0: E mandateglielo.
1: Non serve.
0: Salutiamo anche tutti quelli che ci ascoltano la notte.
1: Esatto. Buonanotte replicanti.
0: Ciao. Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Programma in collaborazione con
4: Essere One di Famiglia
5: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
4: Perché c'è solo One di Famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the Family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
6: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
7: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
8: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
9: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti i prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
15: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
16: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatudax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione, e inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shadow Dax, l'eleganza dal 1948.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Vuoi portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 18 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Si dimette il ministro della salute britannico. Streeting lancia la sfida al premier. Ho perso la fiducia nella tua leadership. Su X, un post rivolto a Starmer. Ormai è chiaro che non sarai tu a guidare i laburisti alle prossime elezioni. Il pontefice parla all'Università La Sapienza. Il riarmo non venga chiamato difesa. Invito agli studenti, siate artigiani di pace. Leone arriva nell'Ateneo Romano dopo che nel 2008 Papa Benedetto annullò la visita. Una protesta lo giudicò non in linea coi valori della ricerca scientifica. Tennis, al Foro Italico, due azzurri in semifinale. Sinner batte Rublev per 2-0. Domani sfiderà il vincente tra l'andaluse e Medvedev. Sempre domani Ruud Dardery e Bolelli Vavassori contro Elio Vaara Patten, quarto del doppio uomini. Domenica Mattarella sarà presente alla finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: materiale da cantare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: palle nello stomaco qui ad aprire la nostra ultima ora insieme dalle 18 fino alle 19 con me Andrea Ferrara qui su Radio Bella e Monella, ultima ora in solitaria. Abbiamo tante cose da fare, ragazzi. Abbiamo le news sottosopra che sono già belle pronte. Andremo in giro per il mondo e attenzione, una è diciamo molto generalista, l'altra invece ci porta esattamente in un paesino dall'altra parte del mondo, ma non mi voglio spoilerare assolutamente nulla. Dopo parleremo anche di serie televisive, è giovedì e questo è l'argomento, signori. Però prima di tutto ci ascoltiamo un po' di buona musica. 1998, Mina Celentano, questa, signori, è Acqua e Sale.
1: Radio Bella e Monella.

Laura Pausini, la mia storia tra le dita qui su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento, signori, di cominciare con le nostre news sottosopra. Sì, andiamo dall'altra parte del mondo per cominciare. Sì, ve l'ho detto che saremmo andati in un paesino sperduto in mezzo al... non a nulla, però in mezzo al Perù. Perché? Perché siamo in Perù, è stata costruita a quanto pare una casa larga appena 63 centimetri, completamente funzionale, quindi non ci sono né piccole e basta, non si può fare nulla, no, puoi fare tutto. L'abitazione si trova nel distretto di Aukayama, dovrebbe essere così, nella provincia di Ural. Include cucina, bagno, camera, studio, lavanderia e due scale su due livelli. Cioè, ragazzi, mica male come cosa. Il progetto è dell'ideatore, dell'architetto locale Fabio Moreno, e vuole dimostrare che lo spazio, quanto dice, non determina la felicità. Quindi ha fatto uno spazio molto piccolo, ma comunque che dà felicità. È stata presentata la candidatura al Guinness World Record come casa più stretta al mondo. Se non sbaglio, batte di qualche centimetro l'altra casa più stretta. Voglio dire però al caro Fabio Moreno, 63 centimetri, cioè io non passo nemmeno di spalle. Come facciamo? Mi devo stringere. Radio.

Estiva Annalisa qui su Bella e Monella. Signori, è il momento adesso di parlare della nostra seconda news sottosopra. Perché? Perché andiamo un po' nell'etere con questa notizia. Sempre più persone evitano vocali e telefonate. Questo è un dato di fatto. Preferiscono messaggi scritti per gestire meglio tempo e attenzioni. Non a caso, infatti, sono state inserite tutte le varie funzioni di lettura dei messaggi vocali, o meglio, di scrittura dei messaggi vocali, ok? La lettura può essere fino a 3 volte più veloce dell'ascolto e consente di controllare il ritmo dell'informazione. Quindi, da questo punto di vista, ovviamente, a quanto pare, per il cervello e gli scienziati è meglio la lettura. È un dato di fatto, ragazzi. Radio Bella e Monella.

0: Hisense e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: buongiorno si vede dal mattino.
1: Buongiorno Unca!
2: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
3: Non potete perdervelo!
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa. Percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
11: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Giovella e Monella.
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7301.

ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: ballare da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
3: Tutti i personaggi effettivamente che spesso ci vengono a trovare nei nostri belli di gruppo. I belli di gruppo, lo dico per i pochissimi ancora che non sappiano cosa sono delle canzoni del passato, che sia recente o molto remoto, comunque delle canzoni che hanno lasciato il segno nelle nostre estati, nei nostri cuori. Lo faremo oggi insieme a Jumbo con Takagi Ketra e Giusy Ferreri, e poi con un altro pezzo fortissimo quell'anno, veramente ha spaccato. Sto parlando di Irama e la sua Arrogante. Mi raccomando, sul volume arrivano i belli di gruppo.

0: Records vi ha presentato Arrogante con Irama e Jumbo Takagi Ketra e Giusy Ferreri. Questi sono i nostri belli di gruppo che vi ricordo torneranno comunque domani nella versione pillola giornaliera, ma poi nel weekend nella versione extended, dove mettiamo insieme tutto quello che ascoltiamo durante la settimana. Bene, che il tormentone sia sempre con voi. Ciao da Borillo.
1: I belli di

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: Arredatori Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
4: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Sono noto per questo giovane re, perché dovrai cambiare adrasso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 12 di maggio, ben collegati. Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica. Ci siamo e parliamo delle star in generale, parliamo di fotografie, perché la rapper Anna Pepe, che abbiamo sentito anche prima con 30 gradi, ha partecipato al Quirinale alla celebrazione del 145esimo anniversario della SIAE, che è la società legata agli artisti italiani, e insieme ad altri musicisti, sai, si fanno le foto, si condividono diverse cose. C'erano lei, Clara, Madame, Angelina Mango, Giorgia, Fiorella Mannoia, Riccardo Zanotti e tantissimi altri. Ma Anna Pepe è salita alla ribalta e è diventata super virale sui social perché ha fatto una foto col Presidente della Repubblica,
0: in cui lei peraltro ha i capelli rosa, perché poi tu sai che questi giovani artisti ogni tanto cambiano look, e quindi lei ha sto capello rosa, che anch'io ho visto la foto e ho detto: ma chi è questa qua? E invece era lei che ha scritto un selfie, che ha scritto: grazie per l'invito a Mr. President, e tutti insomma hanno poi commentato. Allora noi oggi da voi vorremmo sapere una foto che avete con qualcuno di famoso, la prima che vi viene in mente che avete fatto, qual è?
1: Cioè quella volta che siete andati, non so, a un concerto, avete beccato la star, oppure l'avete vista per strada così casualmente, avete chiesto una foto. Quindi spulciamo nel vostro archivio una foto che avete con un VIP, con un personaggio famoso. Qual è? Al 393-7366-170 raccontateci.
2: Se li cammina per la strada senza nemmeno

0: Tiziano Ferro e Lazza in questa nuova edizione di Perdono, il nuovo singolo uscito proprio in questa settimana. Allora, foto con gente famosa ne avete?
1: Partiamo da lei.
2: No. Allora, si parla di 35 anni fa circa,
1: sì,
2: i selfie ancora non c'erano, era periodo di Beverly Hills e in una discoteca nella provincia di Verona, non ricordo dove, c'era Steve, Ian Ziering mi sembra fosse Steve, no?
0: Sì.
2: E io ricordo che sono salita con lui sul palco, mi ha fatto l'autografo, ecco, però la foto non ce l'ho, ma era stato emozionante, era uno dei miei ricordi più carini che ho.
0: Ma che bello!
1: Bello,
0: che cosa,
1: sì,
0: bella.
1: Poi qua abbiamo Luca Zaia,
0: ce l'ho.
1: Cavaliere Silvio,
0: non ce l'ho.
1: Max Pezzali,
0: ce l'ho.
1: Col vincitore italiano delle Paralimpiadi,
0: non ce l'ho.
1: Con Daniela Santanchè,
0: no, neanche...
1: e molti altri.
0: Vabbè, ah, lui è una cintura nera di foto con la gente famosa.
1: Eder Parisi a Balle Snella Schio, ci mandano anche l'immagine, la foto, un sacco di donne meravigliose. Io ho avuto la fortuna di incontrare Gaetano Scirea pochi mesi prima che ci lasciasse, oltre alla foto mi sono fatta autografare la cravatta. La conservo gelosamente, lui è Fabio.
0: Bella Fabio. Ragazzi, allora, qual è la foto con una personaggio famosa che conservate nel vostro cuore? E soprattutto, qual è la canzone che avete voglia di ascoltare stamattina? È il momento della canzone che fa, quindi potete chiedere la vostra canzone del cuore cantandone un pezzettino in un messaggio vocale, ce lo mandate su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: diverso dagli altri.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Fedez con Ci vuole una laurea. Allora, foto con gente famosa. Premesso che noi ne abbiamo molte, perché insomma, facendo le interviste così, no, tanti artisti che sono passati di qua. Tu ne hai una a cui tieni in modo particolare, Lisa?
1: No, cioè
0: allora non si fa
1: sono
0: così.
1: Tutte uguali.
0: Ah, bravissima.
1: Sono tutte belle.
0: Brava, Lisa.
1: Sì, ma non ne ho tante neanche con gli artisti, se ci penso bene. Perché è vero, faccio l'intervista, poi non conservo le foto o non le passano, o
0: sì,
1: varie cose
0: chiedi.
1: Le fanno gli altri,
0: certo.
1: E tu non le hai, quindi è un po' complicato. Che ci tengo tantissimo, ma non ne ho neanche tantissime con i personaggi famosi. Loro sono più fortunati, evidentemente. E poi non è quella cosa che mi viene in mente se trovo qualcuno di famoso.
0: Di fare la foto? Beh, no, anche io non chiederei la foto. No, sai a chi l'ho chiesta recentemente, un anno, due anni fa forse, quando non stavo tanto bene, ero andata a una presentazione di un libro di due personaggi che mi piacciono veramente tanto, e là ho aspettato la fine, ho fatto la coda, che è una roba che io odio, ma l'ho fatta lo stesso, anche se non stavo bene, per avere l'autografo e fare una foto con loro due, dove io sono orribile perché non stavo bene appunto quel periodo. Loro due sono venuti così, però mi piacciono molto, sono contenta di avere quella foto lì.
1: E ci sta.
0: Sì, oltre a tutti i cantanti, artisti, eccetera, eccetera.
1: Chi dice, nel 2008 io ho pettinato, ho aiutato al Festival Show, tra l'altro. Foto con diversi artisti, Lola Pons, i Sonore, tantissimi altri. Lui è Alessandro, che salutiamo.
0: Che poi la Lola Pons, che persona veramente molto, molto carina, che è, si fa sempre piacere sentirla. Allora, andiamo con la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Devo ascoltare la canzone che fa. Azzurro come te, come il cielo e il mare, giallo come il sole.

0: De Palo, allora con quale personaggio famoso avete una fotografia?
1: Ma sono cintura nera i nostri ascoltatori. Lei è Loretta, dice: io ho foto con tutti i Pooh.
0: Anch'io.
1: Con Mauro.
0: Compreso
1: Bertoli.
0: Anche Riccardo Fogli, sì.
1: Sì. Con fondatore dei Pooh, con
0: non
1: Umberto Tozzi, con
0: Luca
1: Zaia, Paolo Bonolis,
0: no.
1: Saba della Zona.
0: Ce l'ho.
1: Ce l'hai?
0: Sì.
1: Ma non ci abbiamo una foto importante.
0: Che foto?
1: Quella con Massimiliano Ossini.
0: No, Loretta, come hai fatto a fare la foto con Massimiliano Ossini? Anche noi la vogliamo.
1: Ma quanto bello è quell'uomo.
0: Mamma mia, ragazzi, ma che invidia.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla pila.
3: Antonello Cerri suona Ti Italiamo.

0: rigorosamente tutti da ballare.
1: Annalisa e Uge con Non Marianiella, poi Pino Daniele con Un cielo senza nuvole, Fred De Palma con Ecstasy.
0: E ce li siamo cantati e ballati tutti.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Poi dobbiamo dire la verità, abbiamo scritto alla nostra ascoltatrice Loretta, che ci ha girato la foto con il nostro prefe della vita Massimiliano Ossini, e abbiamo detto: ma è veramente bello Loretta così come sembra? Lei ha detto di più, e già lì insomma ci ha fatto una grandissima invidia.
1: Sapete che lui scia tantissimo, fa le settimane bianche. Noi abbiamo pensato di andare con lui, aspettarlo in baita col bombardino, e lui può sciare quanto vuole.
0: Allora, Massimiliano Ossini, se per caso ci stai sentendo in questo momento, noi due vorremmo farti da insomma assistenti, portaborse, accompagnarti nei tuoi viaggi in giro per il mondo, tutto quanto il resto.
1: Segretaria.
0: Perché è già sposato purtroppo con un'altra, con cui ha peraltro anche dei figli, quindi non si può
1: fare altrimenti.
0: Che peccato.
1: A proposito di foto con i VIP, ci mandano la foto con Giorgia, splendida, gentilissima, lui è Sandro da Verona, a Punta della Suina Gallipoli, sai che lei ha una casa e adesso ha anche un locale da quelle parti.
0: Certo, avete mai fatto una foto con dei VIP, ragazzi? Con chi?
3: Salvati questo numero 393.

0: non fan di Vasco, ma proprio discepola, nel senso vive in adorazione di questo mito della musica italiana.
1: Noi diciamo sempre che lei ha una certa, un certo periodo
0: a
1: dell'anno.
0: Giugno, lei a giugno va in tournée.
1: Parte,
0: a Iris.
1: Parte.
0: Perché lei parte, fa tutte le tappe di tutti i concerti, di tutte le repliche, di tutto il tour di Vasco. Tutto
1: è
0: intero.
1: Bravissima su questo, ma sentiamo lei.
2: Ciao Radio Bella Monella, allora io sono sfortunata, non ho una foto con nessuno di famoso, ma mia mamma l'anno scorso al concerto di Vasco ha avuto la fortuna, essendo nel fan club, di essere pescata e di vincere una foto e 5 minuti nel backstage con Vasco Rossi, quindi lei ha la foto con Vasco e ha avuto anche la possibilità di parlarci, quindi fortunatissima. Ciao mamma Stefania, ti voglio bene.
0: Stefania, ma quanta invidia!
1: Un sacco!
0: Ma veramente ragazzi, incredibile!
1: Ci manda la foto con Massimo Ciavarro a Lampedusa, due ascoltatrici. Alice invece, non serve che vi dico chi è, no, Giovanni Muciaccia,
0: figurati se non lo conosciamo. Fatto, ci mancherebbe.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Rosini, tra te e il mare stanno arrivando un sacco di foto, un sacco di video. Chi ha incontrato Renga, Nek, Biagio, chi ha incontrato Marco Masini, chi il mitico Marco Pantani, ha fatto anche un quadro insieme.
1: Mamma mia ragazzi, che robe stupende.
0: Poi abbiamo chi ha incontrato Paolo Ruffini con il suo spettacolo e, beh, qui c'è una squadra nella foto che ci ha inviato.
1: Un sacco di gente.
0: Persona meravigliosa scrive: gentilissimo, spettacolo emozionante.
1: Va bene ragazzi, grazie per tutte le vostre foto bellissime, video e quant'altro. Ciao Elia, a domani.
0: A domani. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Mare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Viola Iezzi, stessa direzione su Belle Monella, apre ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Ma quanto siamo già divertiti, Alvise? Quanto? Ma quanto stai ridendo già?
2: Poco,
1: ragazzi,
2: molto poco.
1: Perché sta piovendo pure, esatto, tantissima giornata. Però

0: Di nuovo un'altra volta anche in questo giovedì a chiudere la settimana, fra poco insomma manca poco al weekend.
1: Possiamo citare una filosofa degli anni 80-90?
0: Chi è?
1: Tremate, le streghe sono tornate.
0: Mi pare che facesse così.
1: Sì,
0: però,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: Ma poi
1: sì,
0: chi era? Scusami.
1: Vanna Marchi.
0: Ah, certo.
1: Vanna Marchi.
0: Un po' di sale?
1: Che salutiamo. Assolutamente. Detto questo, amici, fino alle ore 18 tra poco arrivano i titoli di notizie casuali, stiamo già facendo oliare la ruota della fortuna.
0: Sì, a proposito, mancano 2 litri d'olio, se vai a prenderli giù è meglio, ma sono 35 euro, per favore.
1: Due litri d'olio?
0: Al litro.
1: Va bene.
0: Adesso andiamo avanti con la musica, in negrita, Magnolia.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Angelina Mango con La Noia su Radio Bella e Monella. Prego, giriamo la nostra ruota della fortuna per i titoli di notizia
1: l'ultimo
0: casuale.
1: L'ultimo litro d'olio, l'ultimo litro, vai.
0: Vai.
2: Cosa succede?
0: Attenzione, attenzione, eccolo qua, ce l'abbiamo.
1: E allora, numero 85.
0: Esattamente, 85.000.
1: Rosso però, 85 rosso.
0: Ah, cioè no, questa non siamo un casino, Andrea.
1: Cioè, la ruota della fortuna.
0: Detto questo, amici, andiamo con il primo titolo di oggi.
1: Vai.
0: Valeria Marini, sesso a tre? Meglio con due uomini che con due donne. Mi masturbo tutti i giorni perché penso troppo.
1: Questa è Valeria Marini.
0: I problemi tuoi, Valeria, mi ci vorrebbero.
1: In effetti, pensa troppo.
0: Mamma mia, assolutamente.
1: Io la metto in anteprima, senza dire la parolaccia. Senza dirlo, non si possono dire parolacce.
3: Te lo vieto, assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
1: Non l'ho fatto.
0: Quindi tu stai dicendo che lei non pratica mai
1: nulla. Io non dico nulla. Io
0: non pratica mai dell'autoerotismo.
1: Io, signor giudice, non ho detto nulla.
0: Io sono stato in silenzio.
4: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia.
1: Il Marra a Marrakesh è finita la pace qui su Radio Bella e Monella. Signori, siamo nel bel mezzo delle nostre, anzi, dei nostri titoli di notizie casuali, quindi è il momento di girare la nostra ruota. Vai!
2: Di nuovo, attenzione.
1: Ho fatto la carica prima.
2: Bravo, ci sta. Attenzione, ed eccolo qua!
1: Che numero è?
2: È la numero uno, signori.
1: Ma sempre, ogni volta che tu vai a pescare, guarda che secondo me stai ingannando qualcuno.
2: Sono pigro.
1: Sì. Albisopoli la chiameremo dopo.
2: Esiste già ed è in Friuli. Salutiamo.
1: Vabbè, allora salutiamo.
2: Assolutamente. Monica Bellucci, mia figlia Deva mi supera ed è bellissimo. Tim Burton, quello che abbiamo avuto non finirà mai.
1: Tim Burton, quello che abbiamo avuto non finirà mai. Tra l'altro non è il padre di Deva,
2: no,
1: assolutamente,
2: no.
1: Perché è l'altro, è
2: Cassel.
1: È Cassel, esatto. E colui invece sì.
2: Vincent Cassel credo che non
1: si guardano
2: abbiano
1: bene.
2: Chiuso i rapporti, ecco.
1: Però hanno comunque una figlia di mezzo, quindi in qualche modo avranno rapporti.
2: Vabbè, credo che ormai
1: brava
2: sia,
1: Deva comunque.
2: Credo che sia anche maggiorenne ormai Deva, quindi insomma.
1: Cosa c'entra? Non è che quando è maggiorenne basta, non ci vediamo più. No, che brava Deva, tra l'altro l'ho vista anche in qualche interpretazione, è molto brava, davvero ha superato la madre, bisogna dirlo.
2: Ma cosa vuol dire ha superato la madre? In quanto bravura?
1: Sì, molto brava. Okay, come okay. A livello attoriale, non sto dicendo.
2: Beh,
1: no,
2: però,
1: in bellezza, signori, mi dispiace, nessuno toglierà dal mio cuore Monica Bellucci.
2: Ad esempio, prendiamo Beetlejuice 2, tu l'hai visto?
1: No.
2: No?
1: No.
2: Ok, perché lì dentro, cioè, credo che sia l'ultimo lavoro fatto proprio da Monica Bellucci.
1: Ah,
2: esattamente.
1: Vedi,
2: secondo me tu l'hai visto, ma non vuoi dire quello che stai pensando.
1: No,
2: perché
1: no,
2: hai un sorrisino che non me la dai a bere.
3: Radio Bella e Monella.
4: Radio Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
4: Tutta da cantare.

0: Attenzione!
1: Non è in Friuli, è in Veneto. È attaccata a Fossalta di Porto Suave.
0: Non è in Friuli, capito?
2: No, scusate, chiedo venia, mi sembrava. Ho letto male.
0: Cosa brutta.
2: Così. Pazienza, oh.
0: Vabbè, ma scusatelo, tutto ciò che è fuori da Venezia centro storico per lui è.
3: È tutto a casa mia ormai.
0: Non
3: posseggo terreni.
0: Non possiedi nulla in questo
2: momento. È un po' un peccato. Va bene, amici, chiudiamo così la nostra prima mezz'ora insieme, piccolissima pausa e si torna.
4: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi, avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Monti M&M. Era un po' un qualunque
2: sembrava
1: cosa.
2: Stessi cadendo.
1: Sembravo quasi Corrado. Comunque Max Gazzè, Nicolò Fabi con Vento d'estate.
2: Adriano Celentano, Amore no.
1: E Francesco Baccini con Da sotto questo sole.
2: Ci siamo, 16:42 minuti, siete su Bella e Monella.
1: Perché Corrado è con noi, non so perché.
2: Stavo cadendo anche io. Amici, direttamente dai social network, ok?
1: Ma davvero?
2: Abbiamo trovato una domanda interessante che riguarda gli aeroporti, ok?
1: È vero. Possiamo anche citare chi ci ha fatto venire quest'idea?
2: Va bene.
1: Perché l'ha fatta questa domanda lui, no? Il nostro caro Alvise, che era insieme a noi, insomma, recentemente, in passato, quando ancora era care. Ok, te lo ricordi,
2: esatto,
1: lo salutiamo.
2: Sì, l'attuale Marachelle.
1: Esattamente, è venuto qui a trovarci diverse volte, quindi lo salutiamo. Ha fatto una domanda, adesso lui sta seguendo molto il rugby, ok? E ci ha fatto una domanda a tutta la sua community e quindi anche a noi, perché eravamo lì ad osservare, che parlava di palestre all'interno degli aeroporti. Uno dice, quando c'hai tipo 2 ore di scalo, ok? Che fai in aeroporto? Perché non metto una bella palestra che vado lì, mi alleno e poi vado via?
2: Esatto, eh? Come passeresti il tuo tempo diversamente, esatto, dall'attendere magari con il telefono in mano o con un libro? Anche, esatto, perché no?
1: Quella al Vise voleva una palestra, voi invece cosa vorreste avere in aeroporto? Cosa aggiungereste in aeroporto in questi momenti un po' buchi?
2: 393 7366 170
0: Radio Bella e Monella.

0: con la notte su Radio Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 cosa aggiungereste in un aeroporto, cioè che tipologia di comodità che magari potrebbe far piacere anche a voi.
1: Sentiamo la sua idea, vai.
0: Dica.
2: Buongiorno, buon pomeriggio, Bagnocchi.
3: Grazie.
2: Io aggiungerei una stazione radio, che stazione. Così uno può dire la sua e tutti lo sentono.
1: Cioè praticamente okay. Una specie di megafono in mezzo all'aeroporto.
0: Ok, un po' come che ne so, magari alcune tipologie di banche, come alcune tipologie di supermercati hanno la loro radio, quindi anche loro dovrebbero avere. È un peccato, piuttosto portiamoci noi.
1: Ma forse intendeva qualcosa di utilizzabile dai passeggeri che sono lì in giro, potrebbe essere questo. C'è Bea che ci scrive: ciao, sono Beatrice da Treviso, per l'esattezza Ponzano Veneto. Aggiungerei uno di quei parchi avventura, però interni, con ostacoli, trampolini, strutture strane, insomma qualcosa per divertirsi. Va bene,
0: okay,
1: ci piace. Poi lei ci ascolta tutto il giorno, ha detto, quindi dal
0: grande
1: bar, ti veniamo a trovare, Bear.
0: Possiamo dirle, sei una top player. Adesso
1: così possiamo dirlo?
0: Stiamo dicendo volte,
1: non so,
0: troppe volte. Quindi 393-7366-170, cosa aggiungereste in un aeroporto?
1: L'abbiamo detto top player?
0: No, non l'abbiamo ancora detto, top player.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 1997, la voce incredibile di Pino Daniele, Che male c'è, su Belle Monella. Esatto, bravo, pelle d'oca tutte le volte. 393 7366 170, vi stiamo chiedendo cosa aggiungereste all'interno di un aeroporto come servizio da poter praticare tra uno scalo e l'altro.
1: Ecco, per esempio, in aeroporti molto molto molto grandi si trova quasi di tutto, cioè ci sono anche parrucchieri, ci sono anche...
0: Davvero?
1: Eh sì, per esempio, adesso facciamo un esempio più vicino a chiunque ci possa ascoltare, perché magari
0: Kuala Lumpur.
1: No, un aeroporto molto grande può essere difficoltoso da raggiungere, però gli aeroporti molto grandi sono un po' come le stazioni molto grandi, e la stazione di Milano, per esempio, quella centrale, per intenderci, ha tutte queste cose qua, quindi parrucchieri, quindi negozi chiaramente, bar, pub, fast food, ristoranti. C'è anche una palestra, se non sbaglio, nei pressi, però non ho ancora capito come arrivarci.
0: Sì,
1: all'interno. Continuavo a girare, dicevo, ma dove?
0: Evidentemente te l'hanno rubata. O continuavano a spostarla mentre, perché era una palestra mobile, capito?
1: Capito che storia.
0: Quello.
1: Mamma mia. Anche Francoforte è così, che però anche quello Francoforte è un aeroporto. Capito?
0: L'aeroporto di Francoforte, sì, bene o male, anche Madrid, ci sono stato di recente, sì, è molto molto grande.
1: Grande quindi, quanto Venezia, quello di Francoforte. Cioè.
0: Ah, davvero?
1: È gigantesco.
0: È gigantesco.
1: Incredibile. Cioè,
0: amici di Francoforte.
1: Prendere una parte all'altra.
0: 393 7366 170, cosa aggiungeresti in un aeroporto?
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: quando lo faccio a gioia, come mi diverto!
1: Perché sei un top player, Lello.
2: Esatto, tutti quanti siete dei top player. 393-7366-170.
1: Cosa aggiungereste in aeroporto?
2: Piccola pausa e torniamo insieme.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: italiane da cantare. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Sì.